0: Sono le 2:27.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:20.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:44.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 4.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4:27.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Sono le 6:01.
3: Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:20.
2: Meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:33.
5: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:49.
2: Meteo.
3: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 e 2 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
8: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
7: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
9: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da Il Meteo. meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
10: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani si concentrano sul rapporto tra Meloni e Trump, ma anche sul caldo torrido che sta bloccando l'Europa e che ha provocato anche diversi morti, soprattutto in Francia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata proprio al caldo, con una fotonotizia che poi ritroviamo uguale anche su Repubblica. Il titolo: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. E poi ancora Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano, queste le parole della Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, la fondo noi scarsi, opposizioni scarsissime. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, questo il titolo. Poi di spalla l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, mercati cala SpaceX, poi recupera giù Piazza Affari. E c'è anche la notizia di cronaca, Milano il vigile è morto inseguendo un SUV pirata, il cordoglio di Mattarella. Andiamo su Repubblica, vi dicevo, la stessa foto riferita al caldo torrido che sta diciamo interessando il vecchio continente. Caldo torrido, questo è il titolo, vittime e blackout, l'Europa boccheggia. L'altra apertura poi colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, il virgolettato, Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E poi la trattativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e poi il flotilla liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Andiamo anche sulla stampa, la stampa che sceglie un'apertura diversa, difesa l'ultimatum europeo a rischio, 15 miliardi Bruxelles, un mese per i fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri, scontro Giorgetti Crosetto. E poi Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi voto anticipato. C'è il commento di Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto. E poi ancora la politica, Alemanno, Vannacci e il patto sovranista. C'è la notizia dagli esteri, poi rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, e di spalla borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. Di taglio più basso le idee, se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il resto del Carlino, anche qui l'Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano a Bologna, fa fino a luglio, in Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni. Al centro della pagina la foto della gente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata al gran caldo, la Francia piegata dal caldo, c'è l'immagine di persone lungo la Senna, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città e bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Al centro della pagina poi la politica, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la Premier, la politica non è Temptation Island, e assicura, altro virgolettato, non ci sarà nessun contraccolpo economico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, questo è il titolo, vertice NATO millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri, Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie americane al summit di Ankara. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me. Il virgolettato, c'è la foto di Giorgia Meloni al giorno della verità. Torna sul caso Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi, sulle mascherine, troppi silenzi, così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi Conte, super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là. L'ex premier debutta all'evento appunto della verità e Italia Viva, vedremo, lash line, no ai veti. Il giornale, Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima, dopo lo scontro la premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità e poi adesso basta, il caso dell'agente di polizia municipale morto, così muore un altro servitore dello Stato, albanese, non si ferma all'ALT a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Libero il PDista, quei ladri di casa, il titolo, la campagna pro abusivi, in Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma idem Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'apertura, l'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza e genocidio, il rapporto della commissione d'inchiesta. Al centro della pagina poi la foto del premier Giorgia Meloni, ora Giorgia schiva lo scontro, l'ordine ai suoi, Stati Uniti alleati preziosi, così il titolo appunto dell'Unità. Per chiudere diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, anche qui ondata di vendite sul tech in borsa, mercati, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seul va a tappeto. Al centro della pagina una foto, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, materie prime, poi più in basso pensioni, nuovi assegni più bassi, poi ancora se il legame abusa dell'intelligenza artificiale, il legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. Prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 7 e 13 minuti.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
11: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
9: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop ha interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un in sistema di emergenza.
11: Veniamo in Italia, l'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
9: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
11: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato quattro ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
9: Chiudiamo con la pagina sportiva: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
9: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime 2 edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
5: La rassegna stampa.
10: Mercoledì 24 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto Milano verso il lutto cittadino, questo il titolo, il vigile morto durante l'inseguimento, l'occhiello, la commozione del comandante Mirabelli, amava troppo questo lavoro, un virgolettato, e poi il sommario Sala, la città si stringe intorno alla famiglia Fontana, nessuna attenuante per chi scappa. Al centro della pagina poi, anzi di taglio più basso a dir la verità, perché la pagina è quasi tutta diciamo occupata dalle immagini che riguardano la tragedia di Peschiera Borromeo, il piano per il caldo, pasti a domicilio, la mappa del fresco, gli aiuti del comune ad anziani e fragili. E poi Tatarella sfida gli alleati, prima dell'inchiesta battevo lupi e Sardone, centrodestra diviso, saltato il vertice di spalla, quel ponte con la Cina, l'hub Malpensa, il nodo tasse, affari internazionali, e poi ancora la superstrada in contromano, non affidatevi al navigatore statale 36. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, adesso apertura dedicata alla politica, adesso Forza Italia lancia Cottarelli, ma la Lega fa le barricate su Sardone e si infiamma la corsa a Palazzo Marino per il segretario Tajani. L'economista può sconfiggere la sinistra, ma cari di Fratelli d'Italia, basta fughe in avanti che dividono il centrodestra. E poi al centro della pagina anche qui una foto grande della tragedia dell'agente di polizia locale. Francesco aveva scelto la divisa come sua casa, il virgolettato, la morte dell'agente mentre inseguiva un SUV, il dolore, la rabbia dei colleghi, il comandante Mirabelli amava troppo il lavoro. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, su Brescia Oggi l'apertura dedicata al caldo record, impennata dei consumi di elettricità, scendono i livelli dei laghi, l'utilizzo di energia sale al 130%, Garda e Sevino perdono oltre 20 centimetri, poi Lonato, maxi parco agrivoltaico su 37 ettari sui campi. Al centro della pagina contro il pesce siluro nel Garda, scatta il piano d'azione regionale, il contenimento della specie invasiva. E ancora da Concesio, molesta quattro ragazzine in piscina, arrestato per violenza sessuale. C'è l'eco di Bergamo adesso, tram T2 corse da ottobre, PRT accelera la polemica, linea per Villa d'Almè, lavori finiti, bus elettrico, si alza lo scontro politico. Al centro della pagina poi per il caldo, scatta il codice calore nel pronto soccorso, vera emergenza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, anche il comune resta al buio, il titolo principale a Palazzo Civico, la corrente salta tre volte, ascensori fuori uso, Borgo Aurora 25 ore senza corrente elettrica, ieri 12 blackout, semafori spenti, lo russo inaccettabile, Iran intervenga, l'azienda si scusa.

0: In Liguria adesso, edizione Genova di Repubblica, Porto di Pras contro sindacati, azienda. Al centro della pagina poi ronde e violenza, più controlli, Salis basta istigare all'odio. Dopo i recenti disordini, la prefettura intensifica i presidi nelle zone sensibili. La sindaca chiede di abbassare i toni e di redistribuire l'accoglienza dei minori in regione. Anche qui però c'è la notizia riferita al caldo, da Bollino Arancione: anziani osservati speciali. Il Gazzettino adesso, edizione del quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto: Salvini, bene l'inchiesta su di me, uscirà la verità. Cortina, il capo di Simico, spariti tutti tranne Salvini, meglio così, mi aiuta la fede. Di spalla poi Osservatorio, Vannacci a Nord-Est, il 9% già pronto a votarlo. Al centro della pagina una fotonotizia: nuda sul web, in nero arriva la stangata, OnlyFans evasi 170.000 euro e la Sexy Prof, io ho aperto una SRL. Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica: Zanetti si tiene la Virtus, per ora il patron arresto, ma ci sono due gruppi interessati e sul Palasport mette il veto a Unipol. E ancora mafie, i sindaci a Mattarella, il CSM sbaglia, regione a rischio. E ancora il caldo avanza e peggiorerà nel weekend. L'altra notizia con la foto al centro della pagina. Ce ne andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze. L'apertura in alto: botte, un ferito nelle proteste dei licenziamenti al macro lotto. Prato, furgone investe un operaio e a Seano si arriva allo scontro. Al centro della pagina poi 6.000 giovani sportivi invadono la città. A Pistoia in corso l'allestimento logistico in 30 scuole per l'ospitalità agli atleti di Eurogym. Al centro della pagina l'ultima staffetta partigiana a Pistoia, addio a Maria Filoni, forniva munizioni alla brigata, e c'è la foto appunto della donna. Ci spostiamo in Lazio adesso, cronache di Roma, edizione del Messaggero. Al centro della pagina l'apertura principale: Cotral, ecco i controlli privati, stretta sui furbetti e recupero dell'evasione sulla Roma Lido, parte la sperimentazione con 6 verificatori di una ditta esterna, multe non pagate, spedite 3.608 cartelle esattoriali. In alto poi il Palazzo dei Congressi, intitolato a De Gasperi, primo restauro per l'edificio inaugurato nel 53, luci high tech, padiglioni modulari e tetto trasparente. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera: se la batteria del bus scende al 30% avvisate la centrale, un virgolettato, la direttiva di ATAC agli autisti su come gestire i mezzi elettrici, i sindacati, il costruttore disse aria condizionata massimo a 25 gradi. E poi caldo da Bollino Rosso, isole per rinfrescarsi della Protezione Civile, ondata di calore previsti 40 gradi nel weekend. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli: siamo in Campania, alle due aperture, mamma aiutami, ucciso a 21 anni per la lite al calcetto, Napoli un solo colpo esploso sotto casa, Lorenzo era incensurato, caccia ad un minore. Poi Ospedale del Mare: la procura ora indaga per incendio doloso, tracce di combustibile nel punto dell'innesco, la pista dei subappalti per pulizia e sicurezza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 29 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
3: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.

0: Intanto, secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna, in alcune regioni, si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 7 e 33 minuti.
10: News.
12: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
1: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei Rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
12: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop è interessato tutto il territorio federale e avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
1: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese e gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse. Monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
12: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
1: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato 4 ragazzine tredicenni in un parco acquatico. Si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
12: Chiudiamo con la pagina sportiva. Si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo, che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Viabilità. La situazione più difficile questa mattina sul tratto emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento. Trebivio per la 22, Reggio Emilia verso Milano. Per il resto traffico in aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1 e da Vigentina d'Assago direzione Laghi. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli code per lavori sull'asse emiliano traversa Melito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
13: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani si concentrano sul rapporto tra Meloni e Trump, ma anche sul caldo torrido che sta bloccando l'Europa e che ha provocato anche diversi morti, soprattutto in Francia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata proprio al caldo, con una fotonotizia che poi ritroviamo uguale anche su Repubblica. Il titolo: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. E poi ancora Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano, queste le parole della Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, questo il titolo. Poi di spalla l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, mercati, cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari. E c'è anche la notizia di cronaca, Milano il vigile è morto inseguendo un SUV pirata, il cordoglio di Mattarella. Andiamo su Repubblica, vi dicevo, la stessa foto riferita al caldo torrido che sta diciamo interessando il vecchio continente. Caldo torrido, questo è il titolo, vittime e blackout, l'Europa boccheggia. L'altra apertura poi colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, il virgolettato, Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E poi la trattativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e poi il flotilla liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Andiamo anche sulla stampa, la stampa che sceglie un'apertura diversa, difesa, l'ultimatum europeo a rischio, 15 miliardi, Bruxelles, un mese per i fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri, scontro Giorgetti Crosetto, e poi Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi voto anticipato. C'è il commento di Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto. E poi ancora la politica, Alemanno, Vannacci e il patto sovranista. C'è la notizia dagli esteri, poi rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, e di spalla borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. Di taglio più basso, le idee se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il resto del Carlino, anche qui l'Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano a Bologna, AFA fino a luglio, in Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni. Al centro della pagina la foto della gente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata al gran caldo, la Francia piegata dal caldo, c'è l'immagine di persone lungo la Senna, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia, 16 città e bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Al centro della pagina poi la politica, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier, la politica non è Temptation Island, e assicura, altro virgolettato, non ci sarà nessun contraccolpo economico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, questo è il titolo, vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAF da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie americane al summit di Ankara. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, il virgolettato, c'è la foto di Giorgia Meloni al giorno della verità. Torna sul caso Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi, sulle mascherine, troppi silenzi, così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi Conte, super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta all'evento appunto della verità e Italia Viva, vedremo, lash line, no ai veti. Il giornale, Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima, dopo lo scontro la premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità, e poi adesso basta, il caso dell'agente di polizia municipale morto, così muore un altro servitore dello Stato, albanese, non si ferma all'ALT a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Libero il PDista, quei ladri di casa, il titolo, la campagna pro abusivi in Italia, 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma idem Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'apertura, l'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza e genocidio, il rapporto della commissione d'inchiesta. Al centro della pagina poi la foto del premier Giorgia Meloni, ora Giorgia schiva lo scontro, l'ordine ai suoi Stati Uniti alleati preziosi, così il titolo appunto dell'Unità. Per chiudere diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, anche qui ondata di vendite sul tech in borsa, mercati, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seoul va a tappeto. Al centro della pagina una foto, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, materie prime, poi più in basso pensioni, nuovi assegni più bassi, poi ancora se il legame abusa dell'intelligenza artificiale, illegale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. Prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 7 e 47 minuti.
10: News.
0: Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata al Giornale della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto col presidente americano Donald Trump.
14: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre.
0: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente. Intanto, secondo l'American Reserve Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario di Deutsche Bahn è poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia. Lo annuncia su Ex il ministro degli esteri italiani. I 2 connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi, assieme a un uruguaiano con cittadinanza italiana. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si tocca il picco dei 45. L'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Il Portogallo inizia a carburare nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale 2026. 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Assegna Ronaldo, che diventa anche il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso girone la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono quota 4 punti nel girone, in cui la Croazia si porta a 3 punti dopo aver battuto il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
13: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Viabilità.
3: La situazione più difficile è questa mattina sul tratto Emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code con tendenza all'aumento tra il bivio per la 22 Reggio Emilia verso Milano. Per il resto traffico in aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code anche in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1 e da Vigentina ad Assago direzione Laghi. Verso Roma code sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli code per lavori sull'asse Emiliano traversa Melito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli.
10: L'almanacco del giorno.
15: Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime 2 edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta, per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
10: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 24 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto: Milano verso il lutto cittadino, questo il titolo, il vigile morto durante l'inseguimento, l'occhiello, la commozione del comandante Mirabelli, amava troppo questo lavoro, un virgolettato, e poi il sommario: Sala, la città si stringe intorno alla famiglia Fontana, nessuna attenuante per chi scappa. Al centro della pagina, poi, anzi di taglio più basso a dir la verità, perché la pagina è quasi tutta diciamo occupata dalle immagini che riguardano la tragedia di Peschiera Borromeo, il piano per il caldo, pasti a domicilio, la mappa del fresco, gli aiuti del comune ad anziani e fragili. E poi Tattarella sfida gli alleati, prima dell'inchiesta battevo lupi e sardone, centrodestra diviso, saltato il vertice, di spalla quel ponte con la Cina, l'hub Malpensa, il nodo tasse, affari internazionali, e poi ancora la superstrada in contromano, non affidatevi al navigatore statale 36. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, adesso apertura dedicata alla politica, adesso Forza Italia lancia Cottarelli, ma la Lega fa le barricate su Sardone e si infiamma la corsa a Palazzo Marino per il segretario Tajani. L'economista può sconfiggere la sinistra, Maccari di Fratelli d'Italia, basta fughe in avanti che dividono il centrodestra. E poi al centro della pagina, anche qui una foto grande della tragedia dell'agente di polizia locale, Francesco aveva scelto la divisa come sua casa, il virgolettato, la morte dell'agente mentre inseguiva un SUV, il dolore, la rabbia dei colleghi, il comandante Mirabelli amava troppo il lavoro. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, su Brescia Oggi l'apertura dedicata al caldo record, impennata dei consumi di elettricità, scendono i livelli dei laghi, l'utilizzo di energia sale al 130%, Garda e Sevino perdono oltre 20 centimetri, poi Lonato, maxi parco agrivoltaico su 37 ettari sui campi. Al centro della pagina, contro il pesce siluro nel Garda, scatta il piano d'azione regionale, il contenimento della specie invasiva. E ancora da Concesio, molesta 4 ragazzine in piscina, arrestato per violenza sessuale. C'è l'eco di Bergamo adesso, tram T2 corse da ottobre, PRT accelera la polemica, linea per Villa d'Almè, lavori finiti, bus elettrico, si alza lo scontro politico. Al centro della pagina, poi, per il caldo, scatta il codice calore nel pronto soccorso, vera emergenza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, anche il comune resta al buio, il titolo principale a Palazzo Civico, la corrente salta 3 volte, ascensori fuori uso, Borgo Aurora 25 ore senza corrente elettrica, ieri 12 blackout, semafori spenti, lo russo inaccettabile, Iran intervenga, l'azienda si scusa. E poi la festa di San Giovanni, farò verso Porta Nuova stasera i fuochi al centro della pagina con le ali sotto i piedi e una mostra al Mauto, la mostra che celebra gli 80 anni della Vespa, e chiaramente il titolo si riferisce ad una celebre canzone che in qualche modo parla proprio di questo veicolo a due ruote. Andiamo in Liguria adesso, edizione Genova di Repubblica, Porto di Pras contro sindacati, azienda, al centro della pagina poi ronde e violenza, più controlli, Salis basta istigare all'odio, dopo i recenti disordini la prefettura intensifica i presidi nelle zone sensibili, la sindaca chiede di abbassare i toni e di redistribuire l'accoglienza dei minori in regione. Anche qui però c'è la notizia riferita al caldo, da Bollino a Arancione, anziani osservati speciali. Il Gazzettino adesso, edizione del quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto, Salvini, bene l'inchiesta su di me, uscirà la verità, Cortina, il capo di Simico, spariti tutti tranne Salvini, meglio così, mi aiuta la fede. Di spalla poi Osservatorio, Vannacci a Nord-Est, il 9% già pronto a votarlo, al centro della pagina una fotonotizia, nuda sul web, in nero arriva la stangata, OnlyFans evasi 170.000 euro e la sexy prof, io ho aperto una SRL. Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica, Zanetti si tiene la Virtus per ora e la patrona il resto, ma ci sono due gruppi interessati e sul Palasport mette il veto a Unipol. E ancora mafie, i sindaci a Mattarella, il CSM sbaglia, regione a rischio, e ancora il caldo avanza e peggiorerà nel weekend, l'altra notizia con la foto al centro della pagina. Ce ne andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto, botte, un ferito nelle proteste dei licenziamenti al macro lotto, Prato, furgone investe un operaio e a Seano si arriva allo scontro. Al centro della pagina poi 6.000 giovani sportivi invadono la città, a Pistoia in corso l'allestimento logistico in 30 scuole per l'ospitalità agli atleti di Eurogym. Al centro della pagina l'ultima staffetta partigiana a Pistoia, addio a Maria Filoni, forniva munizioni alla brigata, e c'è la foto appunto della donna. Ci spostiamo in Lazio adesso, cronache di Roma, edizione del Messaggero, al centro della pagina l'apertura principale, Cotral, ecco i controlli privati, stretta sui furbetti e recupero dell'evasione sulla Roma Lido, parte la sperimentazione con 6 verificatori di una ditta esterna, multe non pagate, spedite 3.608 cartelle esattoriali. In alto poi il Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, primo restauro per l'edificio inaugurato nel 53, luci high tech, padiglioni modulari e tetto trasparente. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, se la batteria del bus scende al 30% avvisate la centrale, un virgolettato, la direttiva di ATAC agli autisti su come gestire i mezzi elettrici, i sindacati, il costruttore disse aria condizionata massimo a 25 gradi. E poi caldo da Bollino Rosso, isole per rinfrescarsi della Protezione Civile, ondata di calore previsti 40 gradi nel weekend. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, alle due aperture, mamma aiutami, ucciso a 21 anni per la lite al calcetto, Napoli un solo colpo esploso sotto casa, Lorenzo era incensurato, caccia ad un minore. Poi Ospedale del Mare, la procura ora indaga per incendio doloso, tracce di combustibile nel punto dell'innesco, la pista dei subappalti per pulizie e sicurezza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 4 minuti.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. 50 i voti a favore e 48 i contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
11: In coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale, l'Oman ha attivato un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz per garantire la sicurezza del traffico commerciale. L'iniziativa facilita l'evacuazione dei marittimi bloccati, evitando le aree critiche. Le navi devono attenersi alle coordinate ufficiali, navigando senza tariffe e nel pieno rispetto del diritto internazionale del mare per tutelare la libertà di transito in questa rotta strategica.
10: I due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da un mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati, lo annuncia su Ex il ministro degli esteri Tajani. I due connazionali sono stati affidati al console italiano a Bengasi assieme ad un uruguaiano con cittadinanza italiana. Secondo quanto scrive Tajani, che ringrazia la Farnesina e l'intelligence, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia faranno rientro oggi in Italia.
11: Dopo essere stato fermato vicino Monza assieme a una seconda persona al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Cupri, è stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento che ha portato alla morte di un agente della polizia locale a Milano. Si tratta di un libanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il 27enne ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva guai, visto che in auto aveva dell'hashish. Poi si è scusato con la famiglia della vittima e con l'Italia.
10: Il Senato vota per il primo disco verde al decreto legge sulla caccia e le opposizioni insorgono insieme alle associazioni ambientaliste contro un provvedimento ribattezzato legge sparatutto. Il testo infatti, che riforma una legge del 1992, estende sia le aree di caccia consentite fino ad arrivare alle aree demaniali, ai boschi pubblici e alle spiagge, sia le specie di animali cacciabili.
11: I mondiali 2026, il Portogallo inizia carburare nella seconda giornata del gruppo K, 5-0 secco all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, a segno Ronaldo che diventa il primo giocatore a segnare in 6 edizioni diverse della Coppa del Mondo. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana nella seconda giornata del gruppo L. Entrambe le squadre salgono a quota 4 punti nel girone, a 3 punti la Croazia che batte il Panama 1-0.
10: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
8: Meteo.
2: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani si concentrano sul rapporto tra Meloni e Trump, ma anche sul caldo torrido che sta bloccando l'Europa e che ha provocato anche diversi morti, soprattutto in Francia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata proprio al caldo, con una fotonotizia che poi ritroviamo uguale anche su Repubblica. Il titolo: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. E poi ancora Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano, queste le parole della Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, l'affondo, noi scarsi, opposizioni scarsissime. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, questo il titolo. Poi di spalla l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, mercati, cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari. E c'è anche la notizia di cronaca, Milano il vigile è morto inseguendo un SUV pirata, il cordoglio di Mattarella. Andiamo su Repubblica, vi dicevo, la stessa foto riferita al caldo torrido che sta diciamo interessando il vecchio continente. Caldo torrido, questo è il titolo, vittime e blackout, l'Europa boccheggia. L'altra apertura poi colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, il virgolettato, Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E poi la trattativa alternativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni e poi il flottiglia liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Andiamo anche sulla stampa, la stampa che sceglie un'apertura diversa, difesa l'ultimatum europeo a rischio 15 miliardi, Bruxelles un mese per i fondi SAF e poi li assegniamo ad altri, scontro Giorgetti Crosetto e poi Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi voto anticipato, c'è il commento di Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto e poi ancora la politica Alemanno, Vannacci e il patto sovranista. C'è la notizia dagli esteri, poi rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran e di spalla borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare, di taglio più basso le idee se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il resto del Carlino, anche qui l'Europa, la morsa dei 40 gradi in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano a Bologna, AFA fino a luglio, in Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni, al centro della pagina la foto della gente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui l'apertura è dedicata al gran caldo, la Francia piegata dal caldo, c'è l'immagine di persone lungo la Senna, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città e bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Al centro della pagina poi la politica, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier, la politica non è Temptation Island e assicura, altro virgolettato, non ci sarà nessun contraccolpo economico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, questo è il titolo, vertice NATO millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri, Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAF da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie americane al summit di Ankara. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, il virgolettato, c'è la foto di Giorgia Meloni al giorno della verità. Torna sul caso Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi, sulle mascherine, troppi silenzi, così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi Conte, super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta all'evento appunto della verità e Italia Viva, vedremo l'hashline no ai veti. Il giornale, Trump tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima dopo lo scontro, la premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità e poi adesso basta, il caso dell'agente di polizia municipale morto, così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'ALT a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Libero il PDista, quei ladri di case, il titolo, la campagna pro abusivi in Italia, 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma idem Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'apertura, l'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza e genocidio, il rapporto della commissione d'inchiesta. Al centro della pagina poi la foto del premier Giorgia Meloni, ora Giorgia schiva lo scontro, l'ordine ai suoi, Stati Uniti alleati preziosi, così il titolo appunto dell'unità. Per chiudere diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, anche qui ondata di vendite sul tech in borsa, mercati, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seoul va a tappeto. Al centro della pagina una foto, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, materie prime, poi più in basso, pensioni, nuovi assegni più bassi, poi ancora se il legame abusa dell'intelligenza artificiale, il legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. Prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 8 e 17 minuti.
14: News.
15: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente, intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
16: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
15: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
17: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
15: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze, aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
14: Meteo.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: L'almanacco del giorno.
18: Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
14: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 24 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto Milano verso il lutto cittadino, questo il titolo, il vigile è morto durante l'inseguimento, l'occhiello, la commozione del comandante Mirabelli, amava troppo questo lavoro, un virgolettato, e poi il sommario Sala, la città si stringe intorno alla famiglia Fontana, nessuna attenuante per chi scappa. Al centro della pagina poi, anzi di taglio più basso a dir la verità, perché la pagina è quasi tutta diciamo occupata dalle immagini che riguardano la tragedia di Peschiera Borromeo, il piano per il caldo, pasti a domicilio e la mappa del fresco, gli aiuti del comune ad anziani e fragili. E poi Tatarella sfida gli alleati, prima dell'inchiesta battevo lupi e Sardone, centrodestra diviso, saltato il vertice di spalla, quel ponte con la Cina, l'hub Malpensa, il nodo tasse, affari internazionali e poi ancora la superstrada in contromano, non affidatevi al navigatore statale 36. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, adesso apertura dedicata alla politica, adesso Forza Italia lancia Cottarelli, ma la Lega fa le barricate su Sardone e si infiamma la corsa a Palazzo Marino per il segretario Tajani. L'economista può sconfiggere la sinistra, ma cari di Fratelli d'Italia, basta fughe in avanti che dividono il centrodestra. E poi al centro della pagina, anche qui una foto grande della tragedia dell'agente di polizia locale. Francesco aveva scelto la divisa come sua casa, il virgolettato, la morte dell'agente mentre inseguiva un

specie invasiva. E ancora, da Concesio molesta quattro ragazzine in piscina, arrestato per violenza sessuale. C'è l'eco di Bergamo adesso. Tram T2 corse da ottobre, PRT accelera la polemica, linea per Villa Dalmè, lavori finiti, bus elettrico, si alza lo scontro politico. Al centro della pagina poi, per il caldo scatta il codice calore nel pronto soccorso, vera emergenza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. Anche il comune resta al buio, il titolo principale a Palazzo Civico: la corrente salta tre volte, ascensori fuori uso, Borgo Aurora 25 ore senza corrente elettrica, ieri 12 blackout, semafori spenti, Lo Russo inaccettabile, Iren intervenga, l'azienda si scusa. E poi la festa di San Giovanni, farò verso Porta Nuova stasera i fuochi. Al centro della pagina, con le ali sotto i piedi, e una mostra al Mauto, la mostra che celebra gli 80 anni della Vespa, e chiaramente il titolo si riferisce ad una celebre canzone che in qualche modo parla proprio di questo veicolo a due ruote. Andiamo in Liguria adesso, edizione Genova di Repubblica, Porto di Pras contro sindacati, azienda. Al centro della pagina poi, ronde e violenza, più controlli, Salis basta istigare all'odio, dopo i recenti disordini la prefettura intensifica i presidi nelle zone sensibili, la sindaca chiede di abbassare i toni e di redistribuire l'accoglienza dei minori in regione. Anche qui però c'è la notizia riferita al caldo, da Bollino a Arancione, anziani osservati speciali. Il Gazzettino adesso, edizione il quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto, Salvini, bene l'inchiesta su di me, uscirà la verità, Cortina, il capo di Simico, spariti tutti tranne Salvini, meglio così, mi aiuta la fede. Di spalla poi Osservatorio, Vannacci a Nord-Est, il 9% già pronto a votarlo. Al centro della pagina una fotonotizia, nuda sul web, in nero arriva la stangata, OnlyFans evasi 170.000 euro e la sexy prof, io ho aperto una SRL. Emilia Romagna, con l'edizione Bologna di Repubblica, Zanetti si tiene la Virtus per ora, il patron arresto, ma ci sono due gruppi interessati e sul Palasport mette il veto a Unipol. E ancora mafie, i sindaci a Mattarella, il CSM sbaglia, regione a rischio. E ancora il caldo avanza e peggiorerà nel weekend, l'altra notizia con la foto al centro della pagina. Ce ne andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto, botte, un ferito nelle proteste dei licenziamenti al macro lotto, Prato, furgone investe un operaio e a Seano si arriva allo scontro. Al centro della pagina poi 6.000 giovani sportivi invadono la città, a Pistoia in corso l'allestimento logistico in 30 scuole per l'ospitalità agli atleti di Eurogym. Al centro della pagina l'ultima staffetta partigiana a Pistoia, addio a Maria Filoni, forniva munizioni alla brigata, e c'è la foto appunto della donna. Ci spostiamo in Lazio adesso, cronache di Roma, edizione del Messaggero. Al centro della pagina l'apertura principale, Cotra, ecco i controlli privati, stretta sui furbetti e recupero dell'evasione sulla Roma Lido, parte la sperimentazione con 6 verificatori di una ditta esterna, multe non pagate, spedite 3.608 cartelle esattoriali. In alto poi il Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi, primo restauro per l'edificio inaugurato nel 53, luci high tech, padiglioni modulari e tetto trasparente. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, se la batteria del bus scende al 30% avvisate la centrale, un virgolettato, la direttiva di ATAC agli autisti su come gestire i mezzi elettrici, i sindacati, il costruttore disse aria condizionata massimo a 25 gradi. E poi caldo, da Bollino Rosso, isole per rinfrescarsi della Protezione Civile, ondata di calore previsti 40 gradi nel weekend. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, le due aperture, mamma aiutami, ucciso a 21 anni per la lite al calcetto, Napoli un solo colpo esploso sotto casa, Lorenzo era incensurato, caccia ad un minore. Poi Ospedale del Mare, la procura ora indaga per incendio doloso, tracce di combustibile nel punto dell'innesco, la pista dei subappalti per pulizie e sicurezza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
3: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
2: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
4: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Con Trump ora la premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
5: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
2: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. Di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: 5 gol in 2 gare allo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali. In due parole, Leo Messi. Con gli altri, bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più, quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori, figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via, ieri, dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi, che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel, che colpisce una traversa, gira a vuoto, proprio come Harry Kane, e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
7: GR News.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 38 minuti.
14: News.
15: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Negli Stati Uniti continua a calare il consenso attorno al presidente Donald Trump. Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
16: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
15: Momenti di forte disagio in Germania, dove l'intera rete ferroviaria nazionale è stata bloccata per circa 2 ore ieri a causa di un grave problema tecnico. Lo stop interessato tutto il territorio federale avrebbe avuto origine da un malfunzionamento nei sistemi di comunicazione ferroviaria. Migliaia di passeggeri rimasti fermi nelle stazioni e a bordo dei convogli. La situazione è tornata progressivamente alla normalità grazie all'attivazione di un sistema di emergenza.
16: Veniamo in Italia. L'ondata di caldo continua a stringere nella sua morsa il paese. gran parte del continente europeo. Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
15: La cronaca: si chiamava Francesco Imprezzabile, aveva 39 anni ed era un agente della polizia locale, morto durante un inseguimento iniziato dopo che un SUV non si era fermato a un posto di controllo. Il conducente dell'auto, un cittadino albanese di 27 anni, è stato rintracciato poche ore dopo in provincia di Monza e Brianza ed è stato arrestato. La procura gli contesta il reato di omicidio stradale. Gli investigatori escludono al momento che vi sia stato uno speronamento della moto di servizio dell'agente. Durante l'interrogatorio il giovane ha dichiarato di essere fuggito perché non voleva avere problemi con la giustizia, spiegando che nell'auto trasportava hashish.
16: A Brescia un richiedente asilo di 23 anni è arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver molestato quattro ragazzine tredicenni in un parco acquatico, si è tolto la vita nel carcere di Canton Mombello. Il giovane incensurato è arrivato in Italia da appena 3 mesi, è stato trovato senza vita dagli agenti della polizia penitenziaria.
15: Chiudiamo con la pagina sportiva: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa la classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche 2 reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Viabilità. Ancora difficoltà sul tratto emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra il bivio per la 22 e lo svincolo di Reggio Emilia verso Milano e 2 km per curiosi nella direzione opposta. A Mantova, code in tangenziale sud all'altezza della rotonda per Mantova centro verso Brescia, Cremona e Parma. In A4 per un incidente circa 3 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico in aumento a Milano con code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. In tangenziale nord tra 9 e Sesto nelle 2 direzioni, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roas Corsico verso la 1. In A7 per lavori prime code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Umbria code a Perugia per lavori sul raccordo per Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. In A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio. Code anche su grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli per lavori ci sono code anche oggi sull'asse mediano tra Aversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta. In autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incoronamenti in A1 tra l'asse mediano e Casoria e più avanti all'altezza del bivio per Napoli centro. A Napoli per il traffico primi incoronamenti in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli e tra Pomero e Camaldoli verso l'aeroporto.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
18: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: La rassegna stampa.
7: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani si concentrano sul rapporto tra Meloni e Trump, ma anche sul caldo torrido che sta bloccando l'Europa e che ha provocato anche diversi morti, soprattutto in Francia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata proprio al caldo, con una fotonotizia che poi ritroviamo uguale anche su Repubblica. Il titolo: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. E poi ancora Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano, queste le parole della Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, la fondo noi scarsi, opposizioni scarsissime. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, questo il titolo. Poi di spalla l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, mercati, cala SpaceX, poi recupera, giù Piazza Affari. E c'è anche la notizia di cronaca, Milano il vigile morto inseguendo un SUV pirata, il cordoglio di Mattarella. Andiamo su Repubblica, vi dicevo, la stessa foto riferita al caldo torrido che sta diciamo interessando il vecchio continente. Caldo torrido, questo è il titolo, vittime e blackout, l'Europa boccheggia. L'altra apertura poi colpita da Trump per Hormuz: ci siamo, il virgolettato, Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island. Mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E poi la trattativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria: 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e poi il flotilla liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Andiamo anche sulla Stampa, la Stampa che sceglie un'apertura diversa: difesa, l'ultimatum europeo a rischio, 15 miliardi Bruxelles, un mese per i fondi SAFE, poi li assegniamo passiamo ad altri. Scontro Giorgetti Crosetto e poi Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi voto anticipato. C'è il commento di Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto, e poi ancora la politica Alemanno, Vannacci e il patto sovranista. C'è la notizia dagli esteri, poi rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, e di spalla borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni, la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. Di taglio più basso le idee se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il resto del Carlino, anche qui l'Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano a Bologna, AFA fino a luglio, in Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni, al centro della pagina la foto della gente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui l'apertura dedicata al gran caldo, la Francia piegata dal caldo, c'è l'immagine di persone lungo la Senna, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città e bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Al centro della pagina poi la politica, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier, la politica non è Temptation Island, e assicura, altro virgolettato, non ci sarà nessun contraccolpo economico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, questo è il titolo, vertice NATO, millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie americane al summit di Ankara. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, il virgolettato, c'è la foto di Giorgia Meloni al giorno della verità. Torna sul caso Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi sulle mascherine, troppi silenzi, così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi Conte, super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta all'evento appunto della verità e Italia Viva, vedremo l'hashline no ai veti. Il giornale, Trump tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima dopo lo scontro, la premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità, e poi adesso basta, il caso dell'agente di polizia municipale morto, così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'ALT a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Libero il PDista, quei ladri di casa, il titolo, la campagna pro abusivi in Italia, 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma idem Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'apertura, l'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza e genocidio, il rapporto della commissione d'inchiesta. Al centro della pagina poi la foto del premier Giorgia Meloni, ora Giorgia schiva lo scontro, l'ordine ai suoi Stati Uniti alleati preziosi, così il titolo appunto dell'Unità. Per chiudere diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, anche qui ondata di vendite sul tech in borsa, mercati, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seul va a tappeto. Al centro della pagina una foto, riparte l'OPEC, del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, materie prime, poi più in basso pensioni, nuovi assegni più bassi, poi ancora ora, se il legame abusa dell'intelligenza artificiale, il legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta. Prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 8 e 55 minuti.
14: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi i disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
14: Meteo.
18: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
7: Ancora difficoltà sul tratto emiliano della 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra il bivio per la 22 e lo svincolo di Reggio Emilia verso Milano e 2 km per curiosi nella direzione opposta. A Mantova, code in tangenziale sud all'altezza della rotonda per Mantova centro verso Brescia, Cremone e Parma. In A4 per un incidente circa 3 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico in aumento a Milano con code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi, in tangenziale nord tra 9 e Sesto nelle due direzioni, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, in ovest da Roas Corsico verso la 1, in A7 per lavori prime code tra Bolzanete e Busalla verso Milano, in Umbria code a Perugia per lavori sul raccordo per Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo in ambo i sensi, verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per lavori ci sono code anche oggi sull'asse mediano tra Aversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta. In autostrada verso Napoli rallentamenti e possibili incoronamenti in A1 tra l'asse mediano e Casoria e più avanti all'altezza del bivio per Napoli Centro. A Napoli per il traffico primi incoronamenti in tangenziale tra Capodichino e Renella verso Pozzuoli, tra Pomero e Camaldoli verso l'aeroporto.
19: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
21: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9.
14: News.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
0: Temperature elevate, notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmenza durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
7: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, valutata per la giornata di oggi. Allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
20: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
7: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore. La procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì sabato all'alba in Italia contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis, Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
17: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
3: Meteo.
18: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 24 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani si concentrano sul rapporto tra Meloni e Trump, ma anche sul caldo torrido che sta bloccando l'Europa e che ha provocato anche diversi morti, soprattutto in Francia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata proprio al caldo, con una fotonotizia che poi ritroviamo uguale anche su Repubblica. Il titolo: il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, il clima, l'allarme, in Italia bollino rosso in 16 città. E poi ancora Meloni e gli Stati Uniti, rapporti bilaterali non cambiano, queste le parole della Premier colpita da Trump, la spinta sulla legge elettorale, la fondo noi scarsi, opposizioni scarsissime. C'è l'editoriale di Angelo Panebianco, la nuova fragilità europea, questo il titolo. Poi di spalla l'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse, mercati cala SpaceX, poi recupera giù Piazza Affari. E c'è anche la notizia di cronaca, Milano il vigile è morto inseguendo un SUV pirata, e il cordoglio di Mattarella. Andiamo su Repubblica, vi dicevo, la stessa foto riferita al caldo torrido che sta diciamo interessando il vecchio continente. Caldo torrido, questo è il titolo, vittime e blackout, l'Europa boccheggia. L'altra apertura poi colpita da Trump per Hormuz, ci siamo, il virgolettato, Meloni, non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, mozione contro la guerra, il Senato americano sfida il presidente che crolla nei sondaggi. E poi la trattativa, l'Iran nega l'accordo sugli ispettori nucleari. Ci sono due notizie di cronaca giudiziaria, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, e poi il flottiglia liberi in Libia, i due attivisti italiani sequestrati un mese fa. Andiamo anche sulla stampa, la stampa che sceglie un'apertura diversa, difesa l'ultimatum europeo a rischio, 15 miliardi Bruxelles, un mese per i fondi SAFE, poi li assegniamo ad altri, scontro Giorgetti Crosetto, e poi Meloni, la politica estera non è Temptation Island, si rafforza l'ipotesi voto anticipato. C'è il commento di Gianni Oliva, i nostri leader senza un progetto. E poi ancora la politica, Alemanno, Vannacci e il patto sovranista. C'è la notizia dagli esteri, poi rebus nucleare, la tregua fragile tra Stati Uniti e Iran, e di spalla borse in rosso, investimenti record ma pochi guadagni la bolla dell'intelligenza artificiale pronta a scoppiare. Di taglio più basso le idee se l'Europa rinuncia alla sovranità degli algoritmi e si piega agli Stati Uniti. Il resto del Carlino, anche qui l'Europa, la morsa dei 40 gradi, in Italia oggi 16 città a rischio, ondata di calore senza precedenti, bollino rosso da Roma a Milano a Bologna, fino a luglio in Francia decine di annegati cercavano refrigerio, l'OMS 200.000 morti in 4 anni, al centro della pagina la foto della gente morto in moto, un arresto, il governo non sarà dimenticato. Andiamo anche sul Messaggero, anche qui l'apertura dedicata al gran caldo, la Francia piegata dal caldo, c'è l'immagine di persone lungo la Senna, registrate le temperature più alte di sempre, 40 annegati in 5 giorni per cercare refrigerio, centrale nucleare francese in panne, Parigi chiude Louvre e Torre Eiffel, oggi in Italia 16 città e bollino rosso, per il calore si fermano treni e autobus. Al centro della pagina poi la politica, Meloni colpita da Trump, torni la normalità, la premier, la politica non è Temptation Island, e assicura, altro virgolettato, non ci sarà nessun contraccolpo economico. Andiamo sul Fatto Quotidiano, Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato, questo è il titolo, vertice NATO millanta il 2,8% di PIL, ma ci infila pure i carabinieri. Crosetto Giorgetti, ultimatum dell'Unione Europea sui prestiti SAFE da 15 miliardi per le armi, lite tra i due ministri e paure di rappresaglie americane al summit di Ankara. La verità, i rimpatri adesso si fanno grazie a me, il virgolettato, c'è la foto di Giorgia Meloni al giorno della verità. Torna sul caso Trump, sono rimasta colpita, ma la politica non è Temptation Island, le relazioni con gli Stati Uniti non cambiano, poi rivendica il suo ruolo nell'Unione Europea, c'è una nuova maggioranza sulla pandemia, affari opachi, sulle mascherine, troppi silenzi, così il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina poi Conte, super bonus oggi non serve, intanto spinge Renzi un po' più in là, l'ex premier debutta all'evento appunto della verità e Italia Viva, vedremo, lash line, no ai veti. Il giornale, Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima dopo lo scontro, la premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E poi adesso basta, il caso dell'agente di polizia municipale morto, così muore un altro servitore dello Stato, albanese non si ferma all'ALT a Milano, vigile perde la vita nell'inseguimento. Libero il PDista, quei ladri di casa, il titolo, la campagna pro abusivi, in Italia 30.000 alloggi occupati e sfratti in flessione, la Camera approva l'atteso giro di vite, ma idem Bonelli e Fratoianni protestano in piazza. Ci spostiamo anche sull'Unità, l'apertura, l'ONU, bambini massacrati di proposito, ci sono le prove a Gaza e genocidio, il rapporto della commissione d'inchiesta. Al centro della pagina poi la foto del premier Giorgia Meloni, ora Giorgia schiva lo scontro, l'ordine ai suoi, Stati Uniti alleati preziosi, così il titolo appunto dell'Unità. Per chiudere diamo uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura al centro della pagina, anche qui ondata di vendite sul tech in borsa, mercati, chip e titoli legati all'intelligenza artificiale battono in ritirata, il listino di Seul va a tappeto. Al centro della pagina una foto, riparte l'OPEC del cacao, cartello di Ghana e Costa d'Avorio, materie prime, poi più in basso pensioni, nuovi assegni più bassi, poi ancora se il legame abusa dell'intelligenza artificiale, il legale abusa dell'intelligenza artificiale, la sanzione aumenta, prima sentenza sull'uso dell'intelligenza artificiale, obbligo di controllo dell'atto. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 9:15.
6: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il ministero degli esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del Mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
18: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: La rassegna stampa.
4: Mercoledì 24 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio, iniziamo la nostra carrellata di quotidiani regionali partendo dalla Lombardia, edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura in alto: Milano verso il lutto cittadino, questo il titolo, il vigile morto durante l'inseguimento, l'occhiello, la commozione del comandante Mirabelli, amava troppo questo lavoro, un virgolettato, e poi il sommario Sala, la città si stringe intorno alla famiglia Fontana, nessuna attenuante per chi scappa. Al centro della pagina poi, anzi di taglio più basso a dir la verità, perché la pagina è quasi tutta diciamo occupata dalle immagini che riguardano la tragedia di Peschiera Borromeo, il piano per il caldo, pasti a domicilio, la mappa del fresco, gli aiuti del comune ad anziani e fragili, e poi Tattarella sfida gli alleati, prima dell'inchiesta battevo lupi e Sardone, centrodestra diviso, saltato il vertice di spalla, quel ponte con la Cina, l'hub Malpensa, il nodo tasse, affari internazionali, e poi ancora la superstrada in contromano, non affidatevi al navigatore statale 36. Andiamo sul edizione Milano del Giornale, adesso apertura dedicata alla politica, adesso Forza Italia lancia Cottarelli, ma la Lega fa le barricate su Sardone e si infiamma la corsa a Palazzo Marino per il segretario Tajani. L'economista può sconfiggere la sinistra, ma cari di Fratelli d'Italia, basta fughe in avanti che dividono il centrodestra. E poi al centro della pagina, anche qui una foto grande della tragedia dell'agente di polizia locale. Francesco aveva scelto la divisa come sua casa, il virgolettato, la morte dell'agente mentre inseguiva un SUV, il dolore, la rabbia dei colleghi, il comandante Mirabelli amava troppo il lavoro. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo a Brescia, su Brescia Oggi l'apertura dedicata al caldo record, impennata dei consumi di elettricità, scendono i livelli dei laghi, l'utilizzo di energia sale al 130%, Garda e Sevino perdono oltre 20 centimetri, poi Lonato, maxi parco agrivoltaico su 37 ettari sui campi. Al centro della pagina, contro il pesce siluro nel Garda, scatta il piano d'azione regionale, il contenimento della specie invasiva. E ancora da Concesio, molesta quattro ragazzine in piscina, arrestato per violenza sessuale. C'è l'eco di Bergamo adesso, tram T2 corse da ottobre, PRT accelera la polemica, linea per Villa Dalmè, lavori finiti, bus elettrico, si alza lo scontro politico. Al centro della pagina poi, per il caldo scatta il codice calore nel pronto soccorso, vera emergenza. Ci spostiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, anche il comune resta al buio, il titolo principale a Palazzo Civico, la corrente salta tre volte, ascensori fuori uso, Borgo Aurora 25 ore senza corrente elettrica, ieri 12 blackout, semafori spenti, lo russo inaccettabile, Iran intervenga, l'azienda si scusa. E poi la festa di San Giovanni, farò verso Porta Nuova stasera i fuochi. Al centro della pagina, con le ali sotto i piedi, e una mostra al Mauto, la mostra che celebra gli 80 anni della Vespa, e chiaramente il titolo si riferisce ad una celebre canzone che in qualche modo parla proprio di questo veicolo a due ruote. Andiamo in Liguria adesso, edizione Genova di Repubblica, porto di Pras contro sindacati, azienda, al centro della pagina poi ronde e violenza, più controlli, Salis basta istigare all'odio, dopo i recenti disordini la prefettura intensifica i presidi nelle zone sensibili, la sindaca chiede di abbassare i toni e di redistribuire l'accoglienza dei minori in regione. Anche qui però c'è la notizia riferita al caldo, da Bollino Arancione, anziani osservati speciali. Il Gazzettino adesso, edizione il quotidiano del Nord-Est, l'apertura in alto, Salvini bene l'inchiesta su di me, uscirà la verità, Cortina il capo di Simico, spariti tutti tranne Salvini, meglio così,
11: mi aiuta la fede. Di spalla poi Osservatorio Vannacci a nord-est, il 9% già pronto a votarlo. Al centro della pagina una fotonotizia: nuda sul web in nero arriva la stangata, OnlyFans evasi 170.000 euro e la sexy prof, io ho aperto una SRL. Emilia Romagna con l'edizione Bologna di Repubblica: Zanetti si tiene la Virtus per ora e la patrona al resto, ma ci sono due gruppi interessati e sul Palasport mette il veto a Unipol. E ancora mafie, i sindaci a Mattarella, il CSM sbaglia, regione a rischio. E ancora il caldo avanza e peggiorerà nel weekend, l'altra notizia con la foto al centro della pagina. Ce ne andiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura in alto: botte, un ferito nelle proteste dei licenziamenti al macro lotto, Prato, furgone investe un operaio e a Seano si arriva allo scontro. Al centro della pagina poi 6.000 giovani sportivi invadono la città, a Pistoia in corso l'allestimento logistico in 30 scuole per l'ospitalità agli atleti di Eurogym. Al centro della pagina l'ultima staffetta partigiana a Pistoia, addio a Maria Filoni, forniva munizioni alla brigata, e c'è la foto appunto della donna. Ci spostiamo in Lazio adesso, cronache di Roma, edizione del Messaggero. Al centro della pagina l'apertura principale: Cotra, lecco i controlli privati, stretta sui furbetti e recupero dell'evasione, sulla Roma Lido parte la sperimentazione con 6 verificatori di una ditta esterna, multe non pagate, spedite 3.608 cartelle esattoriali. In alto poi il Palazzo dei Congressi intitolato a De Gasperi:

0: Protezione Civile, ondata di calore, previsti 40 gradi nel weekend. Per chiudere anche uno sguardo al mattino di Napoli, siamo in Campania alle due aperture. Mamma aiuta, mi ucciso a 21 anni per la lite al calcetto. Napoli, un solo colpo esploso sotto casa. Lorenzo era incensurato, caccia ad un minore. Poi Ospedale del Mare, la procura ora indaga per incendio doloso, tracce di combustibile nel punto dell'innesco, la pista dei subappalti per pulizie e sicurezza. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Sono le 9:28.
3: News. Buongiorno dalla redazione. La premier Giorgia Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
4: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere, o anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
3: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
5: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
5: Il caldo non dà tregua, aumenta in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
3: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
5: I mondiali 2026 nel gruppo L, la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche anche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
3: È tutto, a più tardi.
6: GR News.
7: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Ago Stucato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
7: Tutte le moto Honda.

0: Lombarda con finanziamento interessi zero.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9 e 32 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
7: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
6: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
8: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
6: Con Trump ora la premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
9: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
6: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. Quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi, con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati, spazzati via ieri dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel, che colpisce una traversa, gira a vuoto, proprio come Harry Kane, e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
6: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo, che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese, e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
4: Meteo.
12: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
13: Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 9 e 43 minuti.
4: News.
14: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Traffico ferroviario sospeso per circa 2 ore nella serata di ieri in tutta la Germania a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni, anche i treni della S-Bahn e le linee ferroviarie regionali gestite da compagnie private sono interessati dal problema. Intanto l'intero continente boccheggia, ostaggio di una bolla di calore senza precedenti, il servizio della redazione.
15: Temperature elevate, notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
14: Diffusi blackout anche in diverse città italiane. A Torino è stato colpito Palazzo Civico, il municipio è stato coinvolto in un blackout durato circa una ventina di minuti. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede ancora per le prossime ore temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Valutata per la giornata di oggi, allerta gialla sull'intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Le relazioni tra Bruxelles e Kabul e gestione dei flussi migratori se ne è discusso anche ieri il servizio della redazione.
16: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 Stati membri e delegati delle autorità afghane di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
14: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato ieri il rilascio di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con una cittadinanza italiana. È stato arrestato il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento, durante il quale è morto un agente di polizia, Francesco Imprezzabile, per una caduta dalla moto di servizio a Milano. Si tratta di un ragazzo albanese di 27 anni. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. È stato portato al carcere di San Vittore. La procura esclude lo speronamento a bordo dell'auto anche un altro cittadino albanese. Il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta modificando le linee guida per la nazionale dell'Iran in vista della partita che giocherà a Seattle venerdì, sabato all'alba in Italia, contro l'Egitto. Alla squadra iraniana sarà consentito di andare nella città dello stato di Washington 2 giorni prima del match, così da avere 24 ore in più rispetto alla finestra di tempo finora concessa. Il tennis: Lorenzo Sonego eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo Miomir Kecmanovic con il serbo, che si impone in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6, 6-4. Bene invece Luciano Darderi, che ha avuto la meglio in soli 2 set sul tedesco Yannick Kampfmann, sconfitto con il punteggio di 7-5, 6-3. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
12: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: News.
7: Buongiorno da Daniele Baldi. Malori, spiagge nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre ai blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 chilometri tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio: Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
17: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di
18: riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 9:54.
4: News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: La premier Giorgia Meloni, intervistata il Giorno della Verità a Roma dal direttore del quotidiano Maurizio Belpietro, è tornata a parlare del confronto a distanza avuto con il presidente americano Donald Trump.
21: Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che non il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità.
20: La Presidente del Consiglio ha poi precisato che la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni e che sarà mantenuto il solido rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea, che è quello su cui si basa la forza dell'Occidente.
19: Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, 50 voti a favore, 48 contrari. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente, un voto definito dal tycoon come inopportuno e privo di significato.
20: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
19: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
20: Ma è tutta l'Europa a languire in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna e in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'OMS dichiara che l'ondata di calore in Europa è un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone.
19: I mondiali 2026, nel gruppo L la Croazia conquista la sua prima vittoria superando Panama per 1-0. Finisce invece a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana. Nel gruppo K, nella notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, salire a quota 6 punti e qualificarsi ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. Nello stesso gruppo vince anche il Portogallo, è 5-0 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, doppietta per Cristiano Ronaldo.
20: È tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
0: GR News.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Radio GR News.
23: Sono le 10.
0: News.
19: Buongiorno dalla redazione.
20: La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
2: Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
20: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa a rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
2: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
20: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
2: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
20: E per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo, che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
6: Meteo.
12: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
19: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano. La Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. Una rete di Muñoz al 76esimo, infatti, basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia, al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis, ora ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
23: Sono le 10 e 9 minuti.
6: News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
7: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
8: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
9: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
8: Con Trump ora la premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
10: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
8: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. Di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi. Con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via ieri dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi, che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel, che colpisce una traversa, gira a vuoto proprio come Harry Kane, e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia: è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
8: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Meteo.
12: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
18: Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari, e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Economy News.
17: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 10 e 22 minuti.
3: News.
14: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura all'allerta caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane e esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione. Le situazioni più difficili in Francia, dove sono 40 le persone morte per annegamento dal 18 giugno, in tante hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. A Parigi, chiusura anticipata anche per il Louvre, oltre che per la Tour Eiffel. Fino al 27 giugno il museo chiuderà con 2 ore di anticipo alle 16 anziché alle 18. In Gran Bretagna l'Old Wye Bridge di Chepstow, vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles, è stato chiuso per motivi di prudenza, mentre nella zona le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre la media stagionale. La Spagna affronta invece il quarto giorno consecutivo di allerta, temperature tropicali minime nella notte difficilmente inferiori a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. Intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso, Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
15: A New York si chiude con una sconfitta da corso.
5: corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei Rappresentanti è prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
14: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifica, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e iraniani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. Lo sport e il calcio: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
15: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
14: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Abbiamo terminato, a più tardi.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni

0: tra Israele e Libano e le azioni sul campo che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
1: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 24 giugno, San Giovanni Battista Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.32 e tramonta alle 20.48. A Milano sorge invece alle 5.34 e tramonta alle 21.15. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1497 Amerigo Vespucci raggiunge il continente americano. Nel 1901 si inaugura a Parigi la prima mostra di Pablo Picasso. Nel 1910 viene fondata a Milano la Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ovvero l'Alfa Romeo. Negli anni 20 inizierà l'epoca dei grandi successi ottenuti anche grazie al coinvolgimento di piloti importanti come Enzo Ferrari e Antonio Ascari e alla vittoria del primo campionato del mondo di automobilismo della storia nel 1925. Altri trionfi arriveranno nel dopoguerra, rispettivamente nel 1950 e nel 1951, con le prime due edizioni del campionato mondiale di Formula 1. Nel 1947 avviene il primo avvistamento conosciuto di un UFO, quando Kenneth Arnold, volando sopra lo stato di Washington, nota 9 dischi luminosi a forma di vassoio. Facciamo adesso volentieri i nostri auguri a Renzo Arbore, che spegne oggi 89 candeline. Nato a Foggia nel 1937, è considerato come uno dei più brillanti protagonisti dell'intrattenimento radio-televisivo, oltre ad essere probabilmente il primo disc jockey italiano della storia. Tra le trasmissioni che decretano l'enorme successo di pubblico raccolto da Renzo Arbore, vanno ricordate innanzitutto Quelli della notte e Indietro tutta per quanto riguarda la televisione, mentre Bandiera gialla ed Alto gradimento inventano un modo veramente nuovo di fare radio. Tra i personaggi che si affermeranno lavorando al suo fianco, vi segnaliamo Roberto Benigni, Marisa Laurito, Nino Frassica, Milli Carlucci e Maria Grazia Cucinotta. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 10 e 32 minuti.
7: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: La tensione tra Ucraina e Russia resta alta nella notte, secondo quanto riportato dall'agenzia TASS, che cita un comunicato delle autorità locali. Un uomo è stato ucciso e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. Inoltre, la città di

0: Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica. Lo ha reso noto il governatore filorusso locale. L'obiettivo principale dell'attacco, hanno spiegato i media ucraini, è stata la centrale termoelettrica di Balaklava a Sebastopoli, uno dei principali impianti energetici della penisola.
1: Per ora il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. A riferirlo il portavoce della compagnia ferroviaria nazionale Deutsche Bahn, che ha spiegato come il sistema di comunicazione ferroviaria digitale GSMR siano andate fuori uso e per lungo tempo tutti i treni sono stati trattenuti nelle stazioni. Solamente intorno all'una di notte i primi treni hanno ripreso a circolare.
0: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Delle rimanenti 11 città, 9 in giallo e in arancione Genova e Bari, che domani passa al rosso. Attivato il numero di pubblica utilità 1500.
1: È morta nella sua casa di Venezia all'età di 99 anni Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli, nonché nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, Giorgio e Umberto. Molto legata all'avvocato, ne condivideva il gusto e la misura.
0: È arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Per ciascuna ora di attività nelle case, ai medici è garantito un compenso di 38,72 euro, oltre oneri secondo un principio di tariffazione unica su tutto il territorio nazionale.
1: Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco.
0: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano è andato in scena a Washington nel tentativo di porre fine ai sanguinosi combattimenti in Libano tra Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e Israele. Hezbollah, escluso dai colloqui, li ha condannati duramente. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato che l'Iran ha accettato ispezioni nucleari all'infinito dopo che Teheran aveva negato di aver assunto nuovi impegni in seguito ai negoziati in Svizzera. Il vicepresidente Vance aveva descritto lo sviluppo come una pietra miliare e il segretario di Stato americano Rubio si trova nella regione del Golfo Persico per promuovere l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo il presidente e il ministro degli esteri iraniani sono in Pakistan dopo i negoziati che si sono tenuti in Svizzera durante il fine settimana. Un filo sottile lega la speranza nella fine delle ostilità tra Israele e Libano e le azioni sul campo, che si intensificano sempre più nonostante la questione sia stata inserita nel primo articolo del memorandum tra Iran e Stati Uniti e sia stata creata una cellula di de-escalation per fermare le operazioni militari che mettono in seria discussione l'intero impianto dell'accordo. Le posizioni sono comunque distanti. Il presidente del Libano, Aoun, ha dichiarato che Beirut non accetterà mai nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana nel sud del paese e nonostante i negoziati diplomatici in corso e il rinnovato accordo accordo di cessate il fuoco raggiunto venerdì scorso, gli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano sono proseguiti. Almeno 4.192 persone sono state uccise, 12.171 ferite negli attacchi israeliani contro il Libano a partire dal 2 marzo. Sono le cifre di un conflitto permanente e di un dramma umanitario incalcolabile.
2: Meteo.
4: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, il timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca, Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
6: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
5: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 42 minuti.
2: News.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
9: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori della IAEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz. Nonostante alcuni episodi, il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
8: La Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, lo ha annunciato ieri il presidente russo Putin, che però contestualmente attacca l'Occidente. I paesi della NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di un interesse genuino ad impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Sul campo i vertici militari ucraini denunciano: in tutti i settori sotto il nostro controllo si è registrata una forte intensificazione del conflitto, segno del fatto che i russi stanno cercando di agire in modo più aggressivo. In Crimea invece segnalati attacchi di droni ucraini contro siti energetici gestiti dai russi. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
10: Ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre. Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
8: Con Trump ora la premier passi ai fatti, lo ha detto ieri in direzione la segretaria del Partito Democratico Schlein. Sentiamo.
11: Siamo stati i primi ad esprimerci contro gli inaccettabili attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora la invitiamo a passare dai tweet ai fatti, uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno mai dovuto entrare, nemmeno come membro osservatore, perché questo prevede la nostra Costituzione, che si partecipa agli organismi sovranazionali che lavorano per la giustizia e per la pace solo in condizioni di parità.
8: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia. Le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia. Quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, secca invece Kane, e il Ghana ferma l'Inghilterra. Il servizio di Jenny De Gaetano.
12: 5 gol in 2 gare, lo scettro di miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, in due parole Leo Messi. Con gli altri bomber, gioco forza comprimari delle meraviglie del 38enne 10 dell'Argentina. Ancor di più, quel Cristiano Ronaldo, criticato per il debutto opaco con il Congo, gli errori figli, secondo i critici, dei 41 anni suonati. Spazzati via, ieri, dall'orgoglio del fuoriclasse, doppietta servita nel 5-0 portoghese con l'Uzbekistan di Cannavaro. Dite che sono vecchio, voi parlate, io continuo a segnare le parole sarcastiche di CR7. Con le due reti, l'asso di Madeira tocca quota 145 maglia lusitana, diventando l'unico calciatore ad aver segnato in 6 edizioni diverse delle rassegne ridate. Di contro, serata deludente per i baronetti inglesi, che non vanno al di là dello 0-0 contro il Ghana, oscurando lo scoppiettante 4-2 rifilata alla Croazia. L'11 di Tuchel, che colpisce una traversa, gira a vuoto, proprio come Harry Kane, e si giocherà la qualificazione contro Panama. Infine, grave lutto in casa Francia, è morta la madre del CT Deschamps, che è tornato momentaneamente in patria, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia.
8: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
2: Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Modric e compagni, grazie a questo risultato, salgono a quota 3 punti, mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana, una rete di Muñoz al 76esimo infatti basta alla Colombia per battere 1-0 la Repubblica Democratica del Congo nel gruppo K. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai 16esimi di finale, mentre la formazione africana resta ferma a quota 1. L'Inghilterra non riesce a chiudere in anticipo il discorso qualificazione e pareggia 0-0 contro un Ghana che si difende con ordine per 90 minuti. Nessuna vera occasione creata dagli inglesi per quasi tutta la partita. Le due squadre restano in testa al girone a quota 4 punti. Il Portogallo ottiene la prima vittoria del mondiale travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca. Dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Mendes su punizione. Prima dell'intervallo Ronaldo segna ancora. Nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov. Leao entra all'83esimo e segna il 5-0. La madre del commissario tecnico della Francia Deschamps è deceduta a seguito della triste notizia. Il selezionatore lascerà gli Stati Uniti, dove la nazionale francese è impegnata con i mondiali, per partecipare ai funerali. Il tecnico non sarà quindi in panchina per l'ultima sfida del gruppo I contro la Norvegia, al suo posto il vice Stefan. Il calcio italiano, la notizia era nell'aria, ora è diventata ufficiale. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio, l'ex CT ha firmato un contratto biennale. Uragano Chelsea su Matteo Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, formalizzando l'offerta da 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues. Il neotecnico del Chelsea lo considera importante per il suo progetto e il club inglese ha messo sul piatto della bilancia per Palestra addirittura il doppio di quanto offerto dai neroazzurri, 5 milioni di euro all'anno più bonus per 6 anni, una mossa che ha spiazzato l'Inter. Il tennis ora, ottimo debutto stagionale sull'erba per Luciano Darderi all'ATP di Maiorca, sconfitto in 2-7 il tedesco Hanfmann, 7-5-6-3. Al prossimo turno ci sarà Borgs, prestazione solidissima dell'azzurro al servizio. Sconfitto invece Lorenzo Sonego, eliminato in 3-7 in rimonta dal serbo Kecmanovic, 2-6-7-6-6-4 i parziali. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 55 minuti.
2: News.
14: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. In apertura all'allerta caldo in Europa, l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente non è più solo un fenomeno meteorologico ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane e esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione. Le situazioni più difficili in Francia, dove sono 40 le persone morte per annegamento dal 18 giugno, in tante hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. A Parigi, chiusura anticipata anche per il Louvre, oltre che per la Tour Eiffel. Fino al 27 giugno il museo chiuderà con 2 ore di anticipo alle 16 anziché alle 18. In Gran Bretagna l'Old Wye Bridge di Chepstow vecchio ponte stradale pedonale che collega Inghilterra e Galles è stato chiuso per motivi di prudenza, mentre nella zona le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre la media stagionale. La Spagna affronta invece il quarto giorno consecutivo di allerta, temperature tropicali minime nella notte difficilmente inferiori a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45 gradi. Intanto con temperature fino a 40 gradi venerdì in Germania potrebbe essere battuto il record di caldo finora registrato per il mese di giugno. Negli Stati Uniti adesso, dove Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta batosta per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
15: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossenberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei Rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
14: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifica, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e iraniani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. Lo sport e il calcio: si completa la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio e non sono mancate sorprese ieri. Il servizio della redazione.
16: Nel gruppo L sorprende il pareggio a reti inviolate tra Inghilterra e Ghana, mentre la Croazia supera 1-0 Panama grazie ad una rete di Budimir nella ripresa e conquista la qualificazione eliminando i centroamericani. Nel gruppo K la Colombia batte il Congo per 1-0 con un gol di Muñoz al 76esimo minuto e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. I sudamericani si vedono annullare anche due reti per fuorigioco. Riflettori puntati però sul Portogallo che travolge 5-0 l'Uzbekistan. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli consente di entrare nella storia come primo calciatore di sempre a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Questa sera è in programma le ultime sfide del girone B con Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada.
14: In campo nella notte italiana anche altre 4 gare: a mezzanotte Marocco, Haiti e Scozia, Brasile, alle 3 di notte in Italia, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Abbiamo terminato, a più tardi.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11.
18: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
1: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
0: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
1: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
0: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
1: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagol, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in polle per il ruolo, Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi, successo con lo stesso score per la Croazia. Croazia contro Panama. Voltiamo pagina, tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
6: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
5: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia. Prima delle due amichevoli, sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 11 e 7 minuti.
2: News.
14: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopoli in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. Quattro edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
19: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
14: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi, iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
20: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
14: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica dei motori, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
4: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagol, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in poll per il ruolo, Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
6: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
5: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia, prima delle 2 amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
18: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
13: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:18.
18: News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
3: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
0: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
3: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
0: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
3: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagol, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in polle per il ruolo, Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Serbia. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
6: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
5: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia. Prima delle due amichevoli, sabato c'è la Slovenia che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
14: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. Quattro edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
19: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
14: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. E la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.

0: sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
1: Lo sport motori, due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 30 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
8: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi, ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
7: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
8: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
7: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
8: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca.

0: Gioca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le 2 ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
4: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
3: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle 2 amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:36.
2: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia, nella regione di Kharkiv, in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
7: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
6: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
8: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simboli, come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
6: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica dei motori, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, il timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in polle per il ruolo, Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi. Successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina, tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club, 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
4: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
3: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
10: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 11 e 48 minuti.
5: News.
0: Bentrovati dalla redazione. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
12: L'idea di sopprimere Giulia Tramontano potrebbe essere già emersa molti mesi prima dell'episodio aggressivo del 27 maggio 2023. Lo sostiene la Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso aprile, con cui accoglie il ricorso della Procura Generale di Milano e dispone un appello bis per valutare la premeditazione, che era stata esclusa dai precedenti giudici milanesi ma riconosciuta in primo grado. L'aggravante non muta la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello.
0: Nuovi elementi emersi dall'inchiesta sulla morte di Francesca Ercolini riaprono interrogativi sulle circostanze del decesso della magistrata di Campobasso, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. Le nuove indagini, che procedono per omicidio, hanno portato ad una seconda autopsia, dalla quale sono emerse lesioni alle mani, unghie rotte e un ematoma alla testa, e che non escludono che Francesca Ercolini possa aver tentato di difendersi da un'aggressione. I segni, rilevabili dalle fotografie scattate durante il sopralluogo, non sarebbero stati valorizzati nel corso della prima autopsia.
12: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, dove è in corso un nuovo sciame sismico. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 0.3 con epicentro nell'area Flegrea a una profondità di 3 km. Le coordinate collocano l'evento nel cuore della caldera tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità.
0: Il caldo che ha colpito l'Europa continua a creare pesanti disagi in Francia. Ieri la giornata più calda dal 1947, oggi attese temperature fra i 39 e i 40 gradi nel quarto giorno di canicola. È corsa l'acquisto di climatizzatori, 30.000 in un giorno nella grande distribuzione, vendite raddoppiate online rispetto al 2025. In Bretagna 68.000 le utenze elettriche in blackout, un trasformatore surriscaldato ha mandato in tilt la rete.
12: Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
5: News.
13: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022 e poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia, nella regione di Kharkiv, in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
7: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
6: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
8: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
6: Lo sport motori, due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
14: Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando due reti delle cinque, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte, festa Colombia 1-0 al Congo, vale i sedicesimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria, sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
4: La Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare. Soprattutto credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
3: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia, prima delle due amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
14: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Radio GR News.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: News. Bentrovati dalla redazione.
3: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto. A lui la responsabilità genitoriale.
3: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8.30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 12 e 7 minuti.
0: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
7: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran non abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
6: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
8: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simbolo popolo come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
6: Lo sport motori, due settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: News. Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari. Decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News. Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più.
11: Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 12 e 18 minuti.
0: News.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
3: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto, a lui la responsabilità genitoriale.
3: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una cinquantina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
0: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto, una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia, nella regione di Kharkiv, in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
7: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
6: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima, lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
8: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simboli, come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
6: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica dei motori, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche

0: da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
2: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
2: Vivere in casa famiglia, non con la mamma. Così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto, a lui la responsabilità genitoriale.
1: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una 50ina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
2: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della Nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 12 e 33 minuti.
10: News. Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce che la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
11: Un voto inopportuno e privo di significato.

0: significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: Blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso della arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni, che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
2: Le italiane e gli italiani non vogliono regalare la biodiversità, gli animali selvatici ai cacciatori. Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi si parla di cornacchie Kindler, di pavoni, ma ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Cinema: sarà da domani nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto, i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo.
3: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
4: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
3: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore, che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
5: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora, cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
3: Piccolo Miracolo, scritto da Edoardo Leo e diretto da Guido Chiesa, sarà al cinema dal 25 giugno.
1: Archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, si è qualificata per i 16esimi dei mondiali. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte 4 gare, in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Meteo. Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 12 e 42 minuti.
6: News.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Tensione ancora alle stelle tra Ucraina e Russia. Nella notte un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito di attacchi condotti dalle forze armate ucraine nella regione di Belgorod. La città di Sebastopol in Crimea è rimasta senza energia elettrica sempre dopo un massiccio raid notturno con droni effettuato nella notte dalle forze armate di Kiev. Sul fronte opposto una donna di 56 anni è morta nella città di Balaklia nella regione di Kharkiv in seguito ad un raid delle forze armate russe. 4 edifici residenziali privati e un negozio sono stati danneggiati. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
9: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
8: Torniamo sull'omicidio di Giulia Tramontano, perché agli atti del processo, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo, e la sua intenzione omicidiaria, pure il giorno del delitto, si può ricondurre a qualche ora prima. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo. Veniamo al caldo. L'eccezionale ondata di calore continua a stringere nella sua morsa l'Italia e buona parte del resto del continente europeo. Il servizio della redazione.
10: Oggi salgono a 17 le città italiane da bollino rosso, con temperature particolarmente elevate a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Diverse amministrazioni locali hanno adottato ordinanze per tutelare i lavoratori esposti al sole e le categorie più fragili. Gli accessi al pronto soccorso risultano aumentati del 15%, ma l'emergenza riguarda tutta l'Europa. In Francia, dal 18 giugno, 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio, mentre oltre 1.800 scuole sono rimaste chiuse e monumenti simboli come il Louvre e la Tour Eiffel hanno modificato gli orari di apertura. In Germania si attendono nei prossimi giorni temperature fino a 40 gradi, mentre in alcune regioni della Spagna sono stati registrati picchi di 45 gradi. L'OMS definisce la situazione una vera e propria emergenza sanitaria.
8: Lo sport motori, 2 settimane dopo aver raggiunto un accordo con i team di Formula 1, in particolare per ridurre leggermente la componente elettrica dei motori delle vetture nel 2027 e nel 2028, la Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente adottato queste modifiche. Il rapporto tra la componente combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53% e 47%, cambierà quindi al 58% e 42% nel 2027 e poi al 60% e 40% nel 2028. Questa proposta era stata accolta con favore dai piloti quando venne annunciata il 10 giugno, anche se la maggior parte di loro avrebbe preferito modifiche ancora più radicali. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo. Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari. Decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022 e poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12 e 52 minuti.
12: News.
14: Bentrovati dalla redazione.
15: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri, oggi si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso.
14: Ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi.
15: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, sia traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
14: Vivere in casa famiglia, non con la mamma, così il tribunale di Cassino sul caso delle due sorelle ritrovate a Formia a casa di una parente ottantenne. Per il giudice Valentina D'Acunto, madre di Sara e Alicia di 12 e 16 anni, ha tenuto per anni condotte manipolative e disfunzionali e dimostrato pervicace opposizione alla ripresa dei rapporti tra figlie e padre Stefano Di Giacinto, a lui la responsabilità genitoriale.
15: Una donna che passeggiava su via del Tritone nel centro di Roma è stata investita da un taxi intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo le prime informazioni, l'auto si trovava parcheggiata quando, probabilmente per un guasto tecnico, ha perso il freno a mano ed è scesa a ruota libera lungo la strada per una 50ina di metri, travolgendo la donna, una cittadina albanese di 53 anni che camminava sul marciapiede. La vittima ha riportato serie ferite nella parte inferiore del corpo ed è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I.
14: Con Paolo Maldini, che ha deciso di declinare la proposta di diventare direttore tecnico della nazionale, Giovanni Malagò sta abbagliando altri nomi e profili che potrebbero ricoprire un ruolo così importante in azzurro. Tre probabili candidati: Gigi Buffon, che ha già vissuto l'avventura Italia fuori dal campo e ha l'esperienza necessaria per prendere le redini in un momento così delicato, e Claudio Ranieri, che ha da poco chiuso con la Roma, dove è stato prima allenatore e poi consigliere della proprietà ed è pronto a rimettersi in gioco per l'unica maglia che manca alla sua straordinaria carriera.
15: Ed è tutto, a più tardi.
16: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce che la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
0: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni, che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
2: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Meteo.
6: Sarà un'altra giornata caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone, particolarmente influente sulle regioni settentrionali. Al mattino il sole prevarrà quasi ovunque, con cieli spesso sereni, ma avremo degli addensamenti al nord-ovest. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali al centro-sud, soprattutto lungo la dorsale appenninica e in trasferimento successivo alle coste tirreniche. Fenomeni più rari sulle Alpi, sul resto del paese non sono attesi cambiamenti significativi, farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
16: Valdisse Rock sta per tornare venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese. Vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock riaccende il palco con lo stesso grande obiettivo: sostenere la ricerca dell'Istituto di Candiolo, IRCCS. Tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare sono sull'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
12: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
12: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta tosta politica per la famiglia Kennedy. Il servizio della redazione.
17: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
8: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dopo.
12: Meteo.
6: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le 2 ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora, pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmos 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 13 e 8 minuti.
12: News.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
14: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente.
15: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
14: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
15: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
14: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
15: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
12: Meteo.
6: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022 e poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. abitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51%, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 13 e 17 minuti.
12: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
0: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: Blackout diffusi nella regione di Kherson in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi la fondo contro l'Occidente, i paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso della ringa nel processo a carico dei 4 4 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni, che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
2: Le italiane e gli italiani non vogliono regalare la biodiversità e gli animali selvatici ai cacciatori. Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi si parla di cornacchie Kindler, di pavoni, ma ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Cinema sarà da domani nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo.
3: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
4: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
3: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore, che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
18: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
3: Piccolo Miracolo, scritto da Edoardo Leo e diretto da Guido Chiesa, sarà al cinema dal 25 giugno.
1: Archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, festa grande per la Colombia, che, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, si è qualificata per i 16esimi dei mondiali. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte 4 gare, in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Meteo.
6: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
0: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative, nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran. La fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
2: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
12: Sport.
14: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato,

0: di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora a pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica. Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmos 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta tosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
3: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
2: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In questa ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni, mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice, una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei due veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima

0: Esponente ancora in vita della sua generazione, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 35 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Il bollettino del Ministero della Salute su 27 capoluoghi di provincia indica in rosso Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
7: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato: "È stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, cioè traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente".
6: Via libera definitivo in terza lettura la conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Le opposizioni avevano preannunciato il loro no. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti è prevista dal 19 marzo. Il decreto in scadenza il 29 giugno è tornato all'esame al Senato perché alla Camera erano state stralciate alcune norme precedentemente approvate e poi dichiarate esorbitanti rispetto al testo, ad esempio quella sul teleselling.
7: Dall'estero, a seguito di un massiccio attacco ucraino nella notte con droni contro le infrastrutture energetiche, la città di Sebastopoli in Crimea è rimasta al buio. Colpita la centrale termoelettrica di Balaklava, blackout diffusi anche nella regione del Kherson. Due morti e due feriti nella regione russa di Nizhny Novgorod in un attacco di droni ucraini e un'altra vittima nella regione di Belgorod. Mosca fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 323 droni ucraini.
6: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
7: I mondiali di calcio si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budimir nella ripresa. Nella seconda giornata della girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai sedicesimi, mentre il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo, che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le due ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada.
6: E con questo è tutto, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Meteo.
8: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari. Decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022 e poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 13:41.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è a record, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
11: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
10: Blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare, così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 24 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia, il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
12: Le italiane e gli italiani non vogliono regalare la biodiversità agli animali selvatici e ai cacciatori. Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi si parla di cornacchie Kindler, di pavoni, ma ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
10: Cinema, sarà da domani nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto, i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo.
6: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che nonostante la sua condizione viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
13: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
6: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
14: Mi piace che sia un essere umano indefinito, che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
6: Piccolo Miracolo, scritto da Edoardo Leo e diretto da Guido Chiesa, sarà al cinema dal 25 giugno.
10: Archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 la Repubblica Democratica del Congo, si è qualificata per i 16esimi dei mondiali. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte 4 gare, in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Meteo.
8: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Si è conclusa nella notte italiana la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Nel gruppo L, Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama con un gol di Budirim nella ripresa. Nella seconda giornata del girone K, la Colombia vince la sfida con il Congo 1-0 e si qualifica ai 16esimi, mentre il Portogallo batte 5-0 lo Uzbekistan di Cannavaro, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di stasera le 2 ultime sfide del girone B, Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada. Il calciomercato ora. Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione stagione sportiva 2026-27. Ronaldinho ha espresso il desiderio di poter realizzare il proprio ultimo gol da professionista vestendo la maglia del club romagnolo, che contestualmente ha presentato il nuovo kit da gioco. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo passaggio all'Inter, con Beppe Marotta pronto a regalare a Chivu Marco Palestra, ecco il ribaltone. Il Chelsea ha rotto gli indugi, irrompendo nella trattativa con la forza d'urto tipica di Stamford Bridge e scompigliando i piani dei campioni d'Italia. L'Inter aveva in mano il sì del giocatore sulla base di un'offerta importante da 3 milioni di euro a stagione, ma il rilancio del Chelsea ha ridefinito il concetto di irrinunciabile. Per l'esterno classe 2005 è pronto un contratto di 6 anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio. Il tennis ora. A pochi giorni dal ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire. Mi sono preso una settimana di pausa, ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che per me era davvero importante. Dopo siamo tornati subito ad allenarci perché adesso ci aspetta un periodo molto intenso, Wimbledon naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della stagione americana che seguirà. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci a quella parte dell'anno. Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Per Domenicali è stata una scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati. Entusiasta anche il DG Dall'Igna, da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmos 16 GP al massimo livello di performance. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
16: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 13:55.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta tosta politica per la famiglia Kennedy. Il servizio della redazione.
17: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jack Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
0: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In questa ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica e danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristina Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
11: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
10: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
12: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: GR News.
18: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
19: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
9: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
20: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet: non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro contro residenti fuori. Non ci ritireremo, ha detto.
21: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
20: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
21: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
20: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
21: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 8 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
0: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto e luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
8: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
11: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
10: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
22: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Economy News.
16: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti
1: tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 14 e 20 minuti.
3: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
20: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet: non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
21: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia, ad Ankara, in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
20: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane, condannando il gesto.
21: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
20: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
21: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
9: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
0: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per

0: l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC, in rappresentanza delle regioni, e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni crollate, le favolette del governo. Meloni chiarisca subito in aula.
2: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet: non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
3: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
2: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona, in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane, condannando il gesto.
3: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
2: Motori in chiusura. Come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana, è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le

0: News su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 35 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
6: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
5: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni, che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
7: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il segretario generale della NATO Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, dichiarando che migliaia di voli sono partiti dalle basi europee per supportare la missione. In particolare ha sottolineato come le basi in Italia abbiano svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei americani decollati dal territorio italiano. Opposizioni subito all'attacco dopo le dichiarazioni. Le favolette del governo, Meloni chiarisca subito in aula.
8: Medio Oriente, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che anche in caso di richiesta americana le forze di difesa israeliane non si ritireranno dal Libano meridionale. Lo riporta Ynet: non lasceremo la zona di sicurezza in Siria e Libano, questo è il concetto di sicurezza. Le forze di difesa israeliane devono stare dalla parte del nemico e proteggere gli insediamenti dall'interno dell'area stessa. Soldati dentro dentro, residenti fuori, non ci ritireremo, ha detto.
9: Un sospetto membro dell'ISIS è stato ucciso in Turchia ad Ankara in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine durante operazioni per arrestare presunti membri del cosiddetto Stato Islamico prima del vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio.
8: Non si fermano le polemiche intorno al 19enne autore del reel pubblicato dopo l'incidente stradale a Ceriale in provincia di Savona in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni. Il ragazzo ha diffuso un audio sui social, il terzo in pochi giorni, nel quale respinge le richieste di scuse e arriva a pronunciare pesanti minacce nei confronti di chi lo ha criticato. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia, se no vengo lì e vi sparo a tutti. Nelle scorse ore però la famiglia ha preso le distanze dal giovane condannando il gesto.
9: Sono 16 oggi le città con bollino rosso, il massimo livello di allerta per le ondate di calore. Attivato il numero di pubblica utilità 1500. È atteso invece tra domenica e lunedì l'apice di questa seconda ondata di calore dell'anno. Si toccheranno picchi di 41 gradi tra Toscana ed Emilia, mentre lungo la costa ligure la combinazione di alte temperature e umidità elevata farà schizzare le temperature percepite fino a 45 gradi.
8: Motori in chiusura, come già anticipato, da tempo Pecco Bagnai e Ducati si separeranno al termine della stagione 2026. Addio tra il due volte campione del mondo MotoGP con la rossa di Borgo Panigale, la casa italiana, è ora anche ufficiale. Con un comunicato Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia con finora 31 trionfi nei GP della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto due titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Il suo posto sarà preso invece da Pedro Acosta.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tempo di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. La guerra russo-ucraina, diverse vittime denunciate da Mosca nelle ultime ore, 4 in zone contese del Kherson e in Donetsk, 2 nel territorio russo di Belgorod. Colpite in raid ucraini infrastrutture energetiche anche in Crimea, mentre la Russia rivendica passi avanti nella regione di Sumi. Domani a Danzica, in Polonia, la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Non ci sarà il presidente Zelensky, contestato da Varsavia dopo un'onorificenza data da Kiev a un'armata responsabile della morte di centinaia di polacchi nella Seconda Guerra Mondiale. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti 3 giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra e festa grande per la Colombia che battendo 1-0 il Congo si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
11: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo 5° mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 58 minuti.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
8: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie e ai suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
9: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I 2, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri Tajani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
8: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
9: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
8: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero 1 del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia. Ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano, parole che sbugiardano Giorgia Meloni, il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i 16esimi, successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 15 minuti.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
8: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee. Ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni, che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
9: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
8: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
9: Meno 47% di aggressione al personale FS, meno 46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
8: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia. Ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano parole che sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i sedicesimi, successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato, maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto e luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
8: Si è valso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la GIP Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
9: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
8: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
9: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che ha lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
8: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15. E 29 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 29 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo 1 anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo 5° mandato come primo cittadino, ha fatto avviare lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
4: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporale.

0: temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tempo di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 36 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
5: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
4: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
5: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
4: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia le prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News. Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 46 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
8: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato, a maggior maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
7: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari e che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione, un'esperienza che non doveva mai cominciare perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova, ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura, è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC in rappresentanza delle regioni e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi USA in Italia, lo ha detto a Fox News il segretario generale della NATO Mark Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni nel nostro paese. Le parole del segretario della NATO sono gravissime, sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo, denuncia il leader di AVS Bonelli, ha mentito al Parlamento, ha tenuto nascosti 500 voli militari. A stretto giro arriva la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce senza tema di smentita che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari. Esco dal carcere da innocente, sono le prime parole pronunciate da Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per il reato di traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, il governo Meloni non ha fatto nulla, ha aggiunto l'ex sindaco di Roma, che durante la sua detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. Poi l'annuncio di Alemanno: questa sera andrò a cena con Vannacci, parleremo di tante cose, ma non cerco candidature. L'incidente a Senago, in cui sono morti tre giovani di 17 e 18 anni, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Con dichiarazioni spontanee ha voluto però chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici che erano a bordo dell'auto che stava guidando e che è precipitata in un canale domenica all'alba. Sulla vettura in tutto viaggiavano 9 ragazzi. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. Mondiali di calcio, archiviata la doppietta di Cristiano Ronaldo, il deludente pareggio dell'Inghilterra, e festa grande per la Colombia che, battendo 1-0 il Congo, si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia. Questa sera si gioca Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada, nella notte altre 4 gare in copertina Scozia-Brasile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Il Ministero della Difesa italiano respinge la ricostruzione del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'uso delle basi italiane nell'ambito dell'operazione statunitense Epic Fury e ribadisce che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche. La precisazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate da Rutte a Fox News, secondo cui 500 aerei statunitensi sarebbero partiti da basi americane in Italia a sostegno dell'operazione contro l'Iran.
4: Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio, ma con brevi dichiarazioni spontanee ha voluto chiedere scusa alle famiglie dei suoi amici. Gabriele Popovici, il 18enne detenuto a San Vittore, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani di 17 e 18 anni che erano tra i 9 ragazzi a bordo dell'auto che lui stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi a Senago all'alba di domenica scorsa. Nelle prossime ore la Jeep Maria Beatrice Parati dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale misura cautelare. La procura ha chiesto il carcere.
5: Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, sono rientrati in Italia. Sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Sono stati rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito alla liberazione dei connazionali.
4: L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemano, ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio era stato lo stesso ex primo cittadino sui social. Alemanno, alla guida della capitale dal 2008 al 2013, ha dichiarato che è stata un'esperienza che non doveva mai cominciare perché, dice, sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito. In serata ha previsto l'incontro con Vannacci, lui è una speranza della politica italiana, le parole di Alemanno.
5: -47% di aggressione al personale FS, -46% di furti nelle stazioni italiane. Nel 2026 rispetto al 2025, anche grazie alle 1.348 unità di FS Security, strumento fortemente voluto dal ministro Salvini. Numeri incoraggianti emersi dalla riunione con i vertici di Ferrovie dello Stato tenutasi ieri, ma che possono e devono ancora migliorare, secondo Salvini, che è al lavoro per militarizzare e liberare le principali stazioni italiane, portando l'organico di FS Security a 1.700 unità e aumentando sensibilmente il numero di donne e uomini in divisa a presidio degli scali.
4: Il tennis ha debutto sull'erba per Jannik Sinner a pochi giorni dal via di Wimbledon. Il numero uno del mondo sfida il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking, in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Il match dell'Arlingham Club di Londra è in programma alle 15.30.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News.
9: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 16 ed un minuto.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
4: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
5: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
4: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14:30, sono scattati i controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
5: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
4: Calcio: dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà al presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 16 e 10 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran, e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta patosta politica per la famiglia Kennedy. Il servizio della redazione.
10: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
7: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica alla strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In questa ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea e quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui i due leader litigano su una spiaggia come protagonisti della reality. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social, dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto, il luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC, in rappresentanza delle regioni, e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio: l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. L'esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile, composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. I mondiali americani: dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie, pari merito con Marco Pinotti, e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
6: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono, nell'attuale struttura della banca, praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 16 e 21 minuti.
2: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia VS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori, atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese dell'Arlingham Club, il numero uno del mondo affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
0: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. L'esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. I mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Nella notte anche Brasile e Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero uno al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo: cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie a pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna, visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
4: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
5: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molto

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo, doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani, nella notte italiana, si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo, del primo posto, e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica, all'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro.

0: Paolo Maldini il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due, Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto. Ed è solo nostra le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a scagliarsi contro il Congresso americano. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente. Sul fronte democratico, brutta tosta politica per la famiglia Kennedy, il servizio della redazione.
4: A New York si chiude con una sconfitta la corsa politica di Jake Schlossberg, erede della famiglia Kennedy. Nelle primarie democratiche per la Camera dei rappresentanti ha prevalso Mika Lasher, che ha superato non solo il nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, ma anche George Conway, ex repubblicano passato democratici in aperta opposizione a Donald Trump. Tra gli sconfitti anche Alex Boris, ex dipendente della società tecnologica Palantir, noto per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali.
3: L'economia Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto di Hormuz. La prima casa automobilistica mondiale ha già avvisato i suoi principali fornitori di componentistica. La strozzatura della rotta petrolifera, conseguenza diretta degli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran, ha fatto impennare i prezzi del carburante, comprimendo i consumi nel settore automotive in Cina, Medio Oriente e in altri mercati chiave. La politica interna, Giorgia Meloni assicura di non vedere rischi di contraccolpi dopo gli screzi con il presidente americano, ma chiarisce che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla sua normalità. In quest'ottica la premier non vuole continuare ad alimentare il confronto con l'inquilino della Casa Bianca. Meloni poi annuncia la linea della politica estera italiana, che sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti e Unione Europea è quello su cui si basa la forza dell'Occidente, dice. Una dinamica profonda di cui nota non si può parlare come fosse Temptation Island. Per rendere l'idea, sul palco dell'iniziativa Il Giorno della Verità, Meloni tira fuori quel riferimento al video prodotto con l'intelligenza artificiale in cui due leader litigano su una spiaggia come protagonisti del reality. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. A dare l'annuncio dell'uscita dal carcere era stato lo stesso ex primo cittadino sui social, dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di reclusione. Un'esperienza che non doveva mai cominciare, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito e perché ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova. Ma così è la giustizia italiana, soprattutto per chi prova a navigare controcorrente, ha dichiarato Alemanno alla guida della capitale dal 2008 al 2013. L'ex sindaco incontrerà il generale Roberto Vannacci, appositamente rientrato a Roma da Bruxelles. A Salerno prosegue anche con iniziative plateali l'opera di tolleranza zero contro le piccole e grandi illegalità voluta dal sindaco Vincenzo De Luca. Questa mattina l'ex governatore, al suo quinto mandato come primo cittadino, ha fatto avviare i lavori di abbattimento di alcuni manufatti con l'intervento di una piccola ruspa in un'area nei pressi dell'ingresso della metropolitana in via Fornace. funzionari, diventata una piazza di spaccio a cielo aperto e luogo di bivacco mal tollerato dai residenti della zona orientale di Salerno. Ultima pagina in chiusura: è arrivata la firma dell'ipotesi di accordo sul contratto che regolamenta il lavoro dei medici di base nelle case di comunità. A sottoscriverlo SISAC, in rappresentanza delle regioni, e i sindacati di categoria FIMG e FMT. Il contratto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue nelle case di comunità tra le ore 8 e le 20, con un turno di almeno 3 ore continuate. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio all'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. L'esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus, praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. I mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia, Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. Nella notte anche Brasile e Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Yannick Sinner torna in campo e lo fa all'Hurlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera, l'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo. Cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio alle cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna. Il piemontese è già recordman di vittorie a pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna visto anche quello che ha dimostrato al giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 48 minuti.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury migliaia di voli sono partiti da basi europee. Dall'Italia in particolare sarebbero decollati 500 aerei statunitensi, una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo italiano, che ha sempre sostenuto di aver negato agli Stati Uniti l'uso della base militare di Sigonella in Sicilia per la guerra in Medio Oriente. Le opposizioni quindi hanno chiesto che la premier Giorgia Meloni chiarisca. Poco dopo è arrivata la replica del Ministero della Difesa, che ha parlato di attività tecniche e logistiche non cinetiche.
6: Omicidio Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio del ricercatore italiano avvenuto nel 2016. L'avvocatura ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana e che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. Sono stati violati i diritti costituzionalmente garantiti.
9: Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Alessandro Impagnatiello di uccidere Giulia, incinta di 7 mesi, fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Inoltre, prosegue, la Corte d'Appello ha trascurato di valutare l'incremento della somministrazione di veleno per topi iniziata nel dicembre 2022, proprio nell'ultimo mese e mezzo. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui il 9 aprile scorso ha disposto un appello bis per rivalutare la premeditazione che era stata esclusa, restando ferma comunque la condanna all'ergastolo.
6: Falso allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Per circa un'ora e mezza, dalle 13 fino a poco dopo le 14.30, sono scattati i controlli di rito per bonificare l'area e i voli sono stati temporaneamente sospesi. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e la sicurezza aeroportuale. Una volta verificato che si è trattato di un falso allarme, lo scalo è stato riaperto.
9: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Sul tema domani ci sarà una riunione tecnica, ha annunciato il ministro Orazio Schillaci.
6: Calcio: dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B ai mondiali americani. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. A seguire Brasile-Scozia. Lutto intanto per il CT Deschamps, che non sarà in panchina per Francia-Norvegia a causa della morte della madre. Intanto la FIFA conferma che sarà al presidente americano Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutte, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo, del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
1: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese, causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, la casa di Borgo Panigale ha salutato il pilota più vincente della sua storia, con finora 31 trionfi nei Gran Premi della domenica, 63 podi, 28 pole position e soprattutto 2 titoli mondiali. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia tutta italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia. Dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac, il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. Il calcio, l'Inter ha ormai perso Marco Palestra, destinato al Chelsea. L'esterno classe 2005 di proprietà dell'Atalanta partirà dunque per Londra dopo che i Blues hanno presentato un'offerta irrinunciabile composta da un contratto di 6 anni e 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Praticamente quasi il doppio rispetto a quanto offriva l'Inter. Confermate anche le altre cifre: 55 milioni di euro più bonus all'Atalanta e 10% sulla futura rivendita. Mondiali americani, dopo le vittorie della notte di Croazia e Colombia, al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Nella notte anche Brasile-Scozia. Intanto la FIFA ha confermato che sarà il presidente americano Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo ai vincitori. Jannik Sinner torna in campo e lo fa all'Arlingham Club di Londra, dove va in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che funge da preparazione a Wimbledon. Debutto sull'erba dunque per il numero 1 al mondo, che affronta il britannico Cameron Norrie, numero 29 del ranking ATP. I due si affronteranno per la seconda volta in carriera. L'unico precedente nel terzo turno del Masters di Madrid, col successo dell'azzurro con i parziali di 6-2 e 7-5. Ciclismo, cominciano le giornate dedicate ai campionati nazionali e da domani si assegnano le prime maglie in Italia. Spazio al cronometro con in palio il tricolore. Il super favorito per la vittoria è Filippo Ganna, il piemontese già recordman di vittorie, pari merito con Marco Pinotti e punta ad andare in solitaria in questa classifica a quota 7. Difficile battere Ganna visto anche quello che ha dimostrato al Giro. A provare a sfidarlo ci saranno però Lorenzo Milesi, Edoardo Affini, Matteo Sobrero e Filippo Baroncini. Da segnalare anche la presenza al via di Lorenzo Finn, reduce dal trionfo al Giro Next Gen. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso. Decine di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna, con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15.30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutte, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dei 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati. Questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 8 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
13: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana, con 50 voti favorevoli e 48 contrari. I senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti armamenti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
3: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Dopo.
5: Meteo. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutte, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21 primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dai 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CIA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a 2 Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto. Ed è solo nostra le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
8: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 19 minuti.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
9: Bufera sulle parole di Mark Rutte che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
6: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme, sul posto carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo dell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
9: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
6: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
9: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
6: Volley Nations League, la prima uscita lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
9: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dei 16esimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo, del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sud Sudafrica. All'ex Tottenham Son e compagni baston punti Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Alle spalle i lavori del CA Losanna, Giovanni Malagò affronta domani il primo impegno istituzionale da presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI ha in agenda il summit con il ministro dello sport Abodi. I prossimi giorni saranno poi cruciali per la scelta del neo DT azzurro Paolo Maldini, il nome più accreditato, da cui poi dipenderà quella del commissario tecnico. Resta una corsa a due Conte Mancini per la successione di Silvio Baldini. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati. Questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15:30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
16: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 17 e 29 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
13: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump

0: Radio GR News.
1: Sono le 17:29.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
3: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
2: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in commissione giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato, la vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione, le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a dopo.
0: Viabilità.
2: In Campania ci sono code per lavori in A3 tra Fratte e Salerno Centro, ripercussioni in tangenziale di Salerno con code da Torrione verso Fratte, code anche in A2 in uscita a Fratte e tra Fratte e Baronissi verso Fisciano. A Napoli code in ingresso a Corso Malta e ripercussioni sul tratto finale della statale 162 dir dopo il centro direzionale. Problemi anche sulla circonvallazione esterna di Napoli con code tra Arzano e Casavatore verso Cercola. Per lavori inoltre code sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Arzano e più avanti tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia Bis alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud, code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra Prepo e Ferro di Cavallo nelle 2 direzioni. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Incisa e Valdarno verso Napoli. Per un altro incidente code in A1 direttissima tra il Bivio Nord

0: per la variante e Badia verso Firenze. Difficoltà anche nell'area bolognese con circa 5 km di code per un incidente in A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. A nord di Milano per due distinti incidenti ci sono code in A8 tra Lainate e l'allacciamento con l'A4 verso Milano e in A4 da Cormano a Monza verso Trieste.
1: Meteo. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle alleanze atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 17 e 38 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'alleanza militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa e scatenano l'attacco delle opposizioni. Crollano le favolette del governo e dei suoi trombettieri. Meloni venga subito in Parlamento, accusa il leader del Movimento 5 Stelle Conte. La ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, puntualizza la difesa.
5: Duplice omicidio a Pieve di Camaiore nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie 52enne e al figlio di 24 anni nella loro casa. I vicini hanno dato l'allarme sul posto, carabinieri di polizia che hanno fermato l'uomo nell'abitazione. Secondo i racconti dei vicini c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire un epilogo simile.
6: Voglio rivedere le mie figlie al più presto, loro vogliono stare con me. E quanto avrebbe detto Valentina D'Acunto, la madre delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia, incontrando in carcere a Teramo la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. La garante definisce la donna come provatissima, ma sottolinea che ha tanta solidarietà attorno ed è circondata dalle altre detenute che la supportano e non la lasciano mai da sola.
5: Monta la protesta dei sardi contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare alla spiaggia di Cala Finanza, al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. La regione, ha ricordato Todde, ha già intrapreso le azioni davanti al TAR e intende usare ogni strumento utile per tutelare le proprie prerogative.
6: Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente ha risultato positivo e un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato immediatamente affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili.
5: Volley Nations League, la prima uscita lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri dopo 3 vittorie consecutive contro Germania, Stati Uniti e Turchia. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
0: In Campania ci sono code per lavori in A3 tra Fratte e Salerno Centro, ripercussioni in tangenziale di Salerno con code da Torrione verso Fratte, code anche in A2 in uscita a Fratte, tra Fratte e Baronissi verso Fisciano. A Napoli code in ingresso a Corso Malta e ripercussioni sul tratto finale della statale 162 dir dopo il centro direzionale. Problemi anche sulla circonvallazione esterna di Napoli con code tra Arzano e Casavatore verso Cercola. Per lavori inoltre code sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Arzano e più avanti tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia Bis alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud, code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra Prepo e Ferro di Cavallo nelle due direzioni. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Incisa e Valdarno verso Napoli. Per un altro incidente code in A1 direttissima tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Difficoltà anche nell'area bolognese con circa 5 km di code per un incidente in A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. A nord di Milano per 2 distinti incidenti ci sono code in A8 tra Lainate e l'allacciamento con l'A4 verso Milano e in A4 da Cormano a Monza verso Trieste.
3: Meteo.
1: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani nella notte italiana si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutte, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i sedicesimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada sfida nella sfida inter-Juve a Kanji David, entrambi ad un passo dei sedicesimi. Gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte l'Azteca contro il Messico, già promosso, certo, del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, di fronte Sud Corea, Sudafrica, all'ex Tottenham Son e compagni bastan punti, Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi. A Lubiana gli azzurri sono stati battuti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia la Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19:30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale, dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 17:49.
3: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e degli indirizzi parlamentari che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È la nota diffusa dal Ministero della Difesa dopo quanto dichiarato dal segretario generale della NATO in un'intervista a Fox News. Dalle basi USA in Europa, ha detto Mark Rutte, partiti 4-5.000 voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Immediata la reazione delle opposizioni che vanno all'attacco. O mente Rutte o il governo ha mentito al Parlamento, denuncia AVS, e anche il PD chiede che Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Sono rientrati oggi in Italia, atterrati allo scalo romano di Fiumicino, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due, dopo la liberazione, erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Il ministro degli esteri italiani ha ringraziato il personale della Farnesina e dell'intelligence che hanno contribuito al rilascio dei nostri connazionali. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, con 16 città da bollino rosso, di blackout hanno colpito nelle scorse ore Milano e Torino, lasciando al buio interi quartieri a causa dell'eccessivo utilizzo dei condizionatori. Atteso il picco delle temperature tra domenica e lunedì. Non va meglio nel resto d'Europa, critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, e in Francia, dove si contano oltre 40 morti per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi dalla calura. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni meteo, chiuse centinaia di scuole. Attimi di paura intorno all'ora di pranzo all'aeroporto di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop immediato dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. Sul posto numerose volanti della polizia, l'intervento di bonifica si è concluso intorno alle 14. Poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Dalle 15:30 nella cornice londinese della Arlingham Club, il numero uno del mondo, affronta nel primo match esibizione il britannico Norrie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Viabilità.
0: In Campania ci sono code per lavori in A3 tra Fratte e Salerno Centro, ripercussioni in tangenziale di Salerno con code da Torrione verso Fratte, code anche in A2 in uscita a Fratte e tra Fratte e Baronissi verso Fisciano. A Napoli code in ingresso a Corso Malta e ripercussioni sul tratto finale della statale 162 dir dopo il centro direzionale. Problemi anche sulla circonvallazione esterna di Napoli con code tra Arzano e Casavatore verso Cercola. Per lavori inoltre code sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Arzano e più avanti tra Grumo Nevano e Fratta Maggiore verso Acerra. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia Bis alla Rustica, in esterna da Ostia Antica a Roma Sud, code anche in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. A Perugia code per lavori sul raccordo di Betolle tra Prepo e Ferro di Cavallo nelle due direzioni. In A1 per un incidente circa 3 km di code tra Incisa e Valdarno verso Napoli. Per un altro incidente code in A1 direttissima tra il Bivio Nord per la variante e Badia verso Firenze. Difficoltà anche nell'area bolognese con circa 5 km di code per un incidente in A14 tra Casalecchio e San Lazzaro verso Taranto. A nord di Milano per due distinti incidenti ci sono code in A8 tra Lainate e l'allacciamento con l'A4 verso Milano e in A4 da Cormano a Monza verso Trieste.
3: Meteo.
1: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il caldo non concede tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 ieri si passa a 16. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Negli Stati Uniti continua il calo dei consensi attorno al presidente Donald Trump. Il servizio della redazione.
9: Secondo un sondaggio dell'American Research Group, il gradimento del tycoon sarebbe sceso al 30%, mentre il 66% degli americani disapprova il suo operato. Sul fronte internazionale si registra inoltre uno strappo politico tra la Casa Bianca e il Senato a maggioranza repubblicana. Con 50 voti favorevoli e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente nei confronti dell'Iran e chiede la fine del conflitto senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Trump ha definito il voto inopportuno e privo di significato, accusando il Senato di ostacolare la sua strategia. Intanto Washington ha sbloccato 12 miliardi di dollari di fondi congelati a Teheran, mentre resta incerta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani. Trump sostiene che l'Iran abbia accettato i controlli, ma il regime smentisce. Sullo sfondo resta aperta anche la trattativa con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz.
0: Scrivere ha a che fare con Dio, a dirlo è Papa Leone XIV, che prima dell'udienza generale in piazza San Pietro ha ricevuto in Vaticano un gruppo di scrittori in occasione del centenario della libreria editrice vaticana. Può sembrare azzardato dire questo, ha detto loro il pontefice, ma diverso diversi teologi hanno riflettuto e scritto sulla consonanza tra la forma dello scrivere e la rivelazione del Dio biblico. Il provvedimento del GIP collegiale provocherà dei danni enormi sotto il profilo del rallentamento delle emissioni, delle misure cautelari che per loro definizioni sono urgenti. Così il presidente dell'ANM Giuseppe Tango in Commissione Giustizia al Senato riguardo al provvedimento del GIP collegiale che il governo ha rinviato al prossimo anno con il DL Giustizia, e tutto questo a cascata, aggiunto Tango, creerà delle inefficienze. La cronaca ci porta a Padova per una storia di violenza domestica ai danni di una donna presa a pugni in testa e minacciata con le forbici. La donna è riuscita a fuggire in strada e chiamare il 113. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per la stessa ragione. Un uomo è morto e 7 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 vetture avvenuto nella serata di ieri a Trevignano, in provincia di Treviso. Nell'urto, la cui dinamica è a vaglio dei carabinieri, uno dei 2 veicoli si è ribaltato. La vittima è un uomo di 66 anni. All'età di 99 anni è morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini Dadda, figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat. Era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione. Le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole, scomparsa nel dicembre 2025, e i fratelli Gianni, l'avvocato, Giorgio e Umberto. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A dopo.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
7: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
6: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
8: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 18 e 2 minuti.
10: News. Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
10: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese che non si è fermato all'alto delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
11: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
10: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Ora un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
11: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso dalle 15 di ieri, si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
10: Lo sport, l'Italbasket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19:30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
11: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa. Una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 18 e 9 minuti.
12: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa. Una ricostruzione ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
14: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf Handelsblatt riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 18 e 18 minuti.
8: News.
15: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca al più presto in Parlamento.
16: Dopo mesi di indiscrezioni trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
15: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
16: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
15: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
16: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Amami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
15: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle Alleanze Atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: News.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
10: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese, che non si è fermato all'alto delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
11: Il decreto lavoro e legge, l'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
10: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Ora un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Materolbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
11: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso dalle 15 di ieri, si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
10: Lo sport Little Basket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19.30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
11: Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere

0: pistoli sulla luna.
1: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 18 e 33 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca al più presto in Parlamento.
6: Dopo mesi di indiscrezioni trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
5: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia ma anche dello Stato italiano.
6: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
5: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
6: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdelmonsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
5: Sport e mercato. MotoGP: si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota

0: Piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo. Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle alleanze atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 18 e 41 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
5: Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'inseguimento avvenuto nella serata di lunedì, in cui è morto l'agente della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. Secondo i primi rilievi effettuati, l'inseguimento del SUV con la guida un 27enne albanese, che non si è fermato all'alte delle forze dell'ordine, che ora è in carcere con l'accusa di fuga pericolosa, sarebbe venuto a 180 km all'ora. L'agente avrebbe perso il controllo del veicolo e sarebbe caduto dopo una curva.
6: Il decreto lavoro e legge. L'Aula del Senato ha confermato il voto di fiducia con 94 sì e 61 no. Si introducono misure urgenti sul salario giusto, incentivi all'occupazione e interventi contro il caporalato digitale. Manteniamo gli impegni presi con gli italiani, ha commentato la Premier Meloni.
5: trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza dei Berlusconi in Sardegna. Dal giorno della morte del cavaliere si erano fatti vari nomi come il sultano del Brunei e si era parlato anche di grandi catene alberghiere. Ora un nome di sicuro c'è, sarà lo Sheikh Al Thani del Qatar a comprarla. In Gallura ha già effettuato numerosi investimenti, dalla Costa Smeralda con la Qatar Foundation fino al Mater Olbia Hospital ex San Raffaele. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro.
6: Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti a causa del caldo, infatti i condizionatori sono andati in tilt.
5: Lo sport, l'Italia Basket prosegue il suo cammino verso le qualificazioni mondiali 2027 che la vedranno impegnata a luglio contro Islanda e Lituania. Come preparazione la squadra azzurra giocherà due amichevoli contro la Croazia. Si parte questa sera a Gorizia, palla 2 dalle 19.30. Sabato invece si giocherà in casa della Slovenia.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali. Sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader delle Alleanze Atlantiche in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
5: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 18 e 51 minuti.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa il ministro della difesa Crosetto dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
3: L'economia.
8: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
9: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
8: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma con Next Filiere Aerospazio, Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri, Folgero: la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa con il programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne, che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa il ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
3: L'economia.
8: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread con i titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
9: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
8: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma con Next Filiere Aerospazio, Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 2025 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo.
1: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Radio GR News.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
3: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros, e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'alto atesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Ecco, Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La terza giornata non prevede partite alle 12.30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per due prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 19 e 8 minuti.
3: News.
10: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
11: Dopo mesi di indiscrezione trattative, Villa Certosa finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
10: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
11: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, era ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
10: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta, determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
11: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef. coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Alaa Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
10: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine arrivate sul posto hanno fermato l'aggressore, che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
12: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19:20.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
5: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
6: Un Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
5: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
6: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio, presidio popolare alla spiaggia di Calafinanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
13: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti, e le leggi si rispettano, lo abbiamo la bella naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR, noi andremo in corte costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
5: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Jannik Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros, e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione. Con un comunicato, Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18:30 e 20:45. La terza giornata non prevede partite alle 12:30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per due prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa il ministro della difesa Crosetto dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
7: L'economia.
8: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
9: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri, è stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
8: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma con Next Filiere, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2030 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri, Folgero: la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: News.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisa il ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
3: L'economia.
8: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
9: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità. Quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti, abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
8: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati.

0: deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero: la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 19 e 35 minuti.
4: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa. Una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringrazione. In aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Viabilità.
7: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Somma, Campagna e Peschiera verso Torino. Più avanti, sul tratto lombardo della 4, per un altro incidente, circa 4 km di code tra Grate e Monza verso Torino e 1 km nella direzione opposta tra Cinisello e Monza. A Milano code per lavori in tangenziale.

0: ovest tra Vigentina e Assago direzione Raghi, in A10 code tra Rinzano e Pra verso Genova, per lavori code inoltre in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova, a Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. Traffico più intenso del solito questa sera a Roma, le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova in tangenziale est con code nelle due direzioni, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate, migliora a Napoli, ancora code tuttavia sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano in ambo i sensi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner torna in campo e vince. Era tanta l'attesa per il ritorno in azione del numero uno al mondo dopo i problemi di salute a Roland Garros e l'azzurro ha dato sensazioni positive vincendo con un doppio 6-3 il match esibizione contro Cameron Norrie all'Arlingham Club di Londra, cornice in cui andrà in scena fino a sabato il Giorgio Armani Tennis Classic. L'altoatesino ha fatto dunque il suo debutto stagionale sull'erba, testando così le proprie condizioni in vista di Wimbledon. Pecco Bagnaia e la Ducati si diranno addio al termine della stagione con un comunicato. Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Bagnaia è destinato nel 2027 a formare una coppia italiana con Marco Bezzecchi in Aprilia, dopo 6 anni sulla Desmo 16 ufficiale, 8 complessivi considerando i primi 2 nel team Pramac. Il suo posto sarà preso da Pedro Acosta. La Lega Serie ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime 5 giornate del campionato 2026-2027. L'Inter campione d'Italia debutterà sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza. Per Amorim esordio sulla panchina del Milan domenica 23 agosto alle 20:45 contro il Torino. La prima giornata si svolgerà con 4 anticipi sabato 22 agosto, 4 partite domenica 23 agosto e 2 posticipi lunedì. La seconda giornata si svolgerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto con partite esclusivamente negli orari delle 18:30 e 20:45. La terza giornata non prevede partite alle 12:30 che torneranno a partire dal quarto turno. I mondiali americani, dopo le vittorie nella notte di Croazia e Colombia, al via oggi la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera, Canada e Bosnia Qatar, mentre nella notte italiana toccherà Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca Messico, a seguire Brasile e Scozia. Continua il cammino di avvicinamento della nazionale italiana di basket verso i mondiali 2027, ma prima della finestra di qualificazione in programma per la prossima settimana, gli azzurri scenderanno in campo per 2 prestigiosi amichevoli contro Croazia e Slovenia. La prima fase di qualificazione alla World Cup si chiuderà il 2 luglio a Reykjavik contro l'Islanda e il 5 luglio alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 42 minuti.
1: News.
5: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica. Aeronautica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, finalmente un nuovo proprietario. La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
5: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
2: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
5: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta. Determinante l'intervento del bagnino, che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Kashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
5: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Somma Campagna e Peschiera verso Torino. Più avanti, sul tratto lombardo della 4, per un altro incidente, circa 4 km di code tra Grate e Monza verso Torino e 1 km nella direzione opposta tra Cinisello e Monza. A Milano code per lavori in tangenziale ovest tra Vigentina e Assago direzione Raghi. In A10 code tra Rinzano e Pra verso Genova. Per lavori code inoltre in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. A Bologna code in A14 14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. Traffico più intenso del solito questa sera a Roma, le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova in tangenziale est con code nelle due direzioni, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate. Migliora a Napoli, ancora code tuttavia sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano in ambo i sensi.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua ringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
7: Buon mercoledì 24 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Trascorsi ormai 10 anni dal referendum sulla Brexit, un articolo del settimanale britannico The Economist ha stilato un bilancio negativo in merito all'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, definendola un terribile errore che ha lasciato il paese più diviso, meno influente e più povero di quanto sarebbe stato restando nell'UE. Secondo l'Economist, l'illusione di riprendere il controllo delle frontiere si è rivelata uno scherzo crudele, mentre il danno economico avrebbe ridotto il PIL britannico di almeno il 2,5% e probabilmente molto di più. Il settimanale sostiene inoltre che Londra non sia riuscita a realizzare quella maggiore flessibilità ipotizzata dai promotori del referendum, mentre lo Stato è diventato nel frattempo più interventista, più regolatore e più indebitato. E a questo proposito l'editoriale aggiunge anche che oggi il 57% dei sudditi di Sua Maestà Britannica considerano la Brexit come un errore, contro il 30% che continua invece a sostenerla. Tuttavia avverte pure che il fatto di immaginare adesso il rientro nell'UE come soluzione a tutti i problemi assomiglierebbe più che altro ad una forma di pensiero magico. Quindi, sebbene l'Economist auspichi certamente relazioni più strette con Bruxelles e maggiore cooperazione commerciale e strategica con l'Europa, il suo punto di vista conclusivo è quello che il Regno Unito non sia ancora pronto a rientrare nell'Unione Europea. Quindi, secondo il prestigioso settimanale economico, il vero compito del Regno Unito per il prossimo decennio sarà invece quello di affrontare le riforme difficili che la Brexit aveva illuso gli elettori di poter evitare. Il quotidiano di Düsseldorf, Handelsblatt, riferisce che il governo federale tedesco non cederà mai la partecipazione, pari a circa il 13%, che detiene nel capitale di Commerzbank e che lo colloca attualmente nella posizione di secondo maggiore azionista della Banca di Francoforte. Si legge nell'articolo che eventuali piani di Unicredit volti a ritirare la Commerzbank dalla borsa sono nell'attuale struttura della banca praticamente molto difficili da realizzare, almeno fin tanto che lo Stato manterrà le proprie quote della Commerzbank. Ricordiamo che l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha recentemente accelerato il proprio piano di acquisizione più rapidamente del previsto, assicurando per il suo istituto già oltre il 39% delle azioni di Commerzbank, percentuale destinata ad aumentare a breve fino al 42,5%. Il rapporto mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, rivela che il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è cresciuto a maggio del 3% su base annua, facendo così segnare l'espansione maggiore dal novembre 2022. Per le famiglie i prestiti sono saliti del più 2,6%, mentre per le imprese più 3,1%. Quanto ai tassi di interesse resta invariato rispetto a maggio 2025, quello medio sui prestiti in essere, che si conferma infatti al 4,04%, mentre il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese scende sempre a maggio al 3,51, era al 3,56% nel mese precedente. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 19 e 56 minuti.
8: News.
3: Buonasera dalla redazione.
9: Bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno suscitato sorpresa al Ministero della Difesa italiano, che chiarisce: la ricostruzione di Rutte trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti.
3: In Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il memorandum d'intesa con l'Iran è stato invece al centro dell'incontro ad Abu Dhabi tra l'americano Marco Rubio, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Zayed Al-Nahyan e gli altri vertici emiratini. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi, ha fatto sapere che gli ispettori dell'agenzia visiteranno i siti di arricchimento dell'uranio iraniano, un elemento chiave dell'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra.
9: Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione utilizzando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini allarmati da quanto stava accadendo nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno fermato il 63enne ancora in casa.
3: Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in provincia di Piacenza. Era al lavoro dalla mattina in una vigna bagna in una piccola frazione della Valnura, mentre sulla zona c'era un caldo torrido. Il fratello intorno alle 15 lo ha trovato senza vita, riverso tra i filari. Inutile l'intervento del 118.
9: Monta la protesta in Sardegna contro il progetto immobiliare davanti a Tavolara. Dal 1 luglio presidio popolare la spiaggia di Cala Finanza al grido di basta abusi. La presidente della regione Alessandra Todde dichiara: non accettiamo scorciatoie per aggirare le regole della Sardegna. Sentiamo.
10: Noi abbiamo un PCR vigente e delle regole e dei vincoli vigenti e le leggi si rispettano, lo abbiamo la bella al naso. Quindi dal mio punto di vista l'8 di luglio ci sarà la sentenza del TAR. Noi andremo in corte costituzionale se sarà necessario, ma vi voglio ricordare una cosa: la Corte Costituzionale qualche settimana fa ha detto serenamente al governo che fino a quando c'è la legge regionale vigente, la legge regionale vale, perché la gerarchia delle fonti vale anche per il governo.
3: Il tennis ritorna in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo i problemi di salute al Roland Garros. Ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno.
9: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Viabilità.
0: Iniziamo dalla 4, dove per un incidente ci sono circa 3 km di code tra Somma, Campagna e Peschiera verso Torino. Più avanti, sul tratto lombardo della 4, per un altro incidente, circa 4 km di code tra Grate e Monza verso Torino e 1 km nella direzione opposta tra Cinisello e Monza. A Milano code per lavori in tangenziale ovest tra Bigentina e Assago direzione Raghi. In A10 code tra Rinzano e Pra verso Genova per lavori, code inoltre in A7 tra Ronco Scrivi e Busalla verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. Traffico più intenso del solito questa sera a Roma, le difficoltà maggiori sulla Flaminia Nuova in tangenziale est con code nelle due direzioni, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in entrambe le carreggiate. Migliore a Napoli, ancora code tuttavia sull'asse mediano per lavori traversa Merito e Arzano in ambo i sensi.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20.
8: Gli inserti speciali di Radio GR News.
11: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
12: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese, 2 morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce: fino a quando sarò primo ministro resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi. gradi anche in Germania e Regno Unito. Gianni Alemanno, di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma, è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge sulla caccia. Il testo passa ora alla Camera. Riviste dopo quasi 35 anni le norme definite con la legge 157 del 1992. Ascoltiamo il parere del mondo venatorio con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
14: Una prima tappa del percorso è stata fatta, ovviamente registro soddisfazione, un ringraziamento a tutti quei parlamentari che hanno consentito ciò. Il difficile non finisce mai, il difficile viene ora, vedremo nel passaggio alla Camera se si riuscirà a raggiungere uguale risultato o addirittura migliorativo.
12: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada, ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
15: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte alla contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
12: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 14 minuti.
1: News. Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran. Parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
2: Dopo mesi di indiscrezione trattative, Villa Certosa, finalmente un nuovo proprietario, la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna, sarà acquistata dallo sceicco Al Thani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Al Thani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
1: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza l'Avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
2: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
1: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta, determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e ha avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con la linea di soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi, sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
2: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Alamami, Monaddad Gashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
1: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Marquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale. Una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Preso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente, il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici E5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 4 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nel Lodigiano e nel Piacentino, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute col ministro Schillaci. In Francia invece un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa anche a Londra e in Galles, scuole e uffici chiusi. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
5: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni, che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Una nuova bufera piomba sul governo italiano. italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO, Rutte, ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
5: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli Esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese. Due morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce: fino a quando sarò primo ministro resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito. Gianni Alemanno di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge sulla caccia. Il testo passa ora alla Camera. Riviste dopo quasi 35 anni le norme definite con la legge 157 del 1992. Ascoltiamo il parere del mondo venatorio con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
7: Una prima tappa del percorso è stata fatta. Ovviamente registro soddisfazione, un ringraziamento a tutti quei parlamentari che hanno consentito ciò. Il difficile non finisce mai, il difficile viene ora, vedremo nel passaggio alla Camera se si riuscirà a raggiungere uguale risultato o addirittura migliorativo.
5: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada, ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. 6 gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção in incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atalanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio, vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica, l'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia.

0: Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
2: Sono le 20 e 39 minuti.
1: News.
3: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO, Mark Rutte. In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
4: Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, finalmente nuovo proprietario, la storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna, sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, nativa in Costa Smeralda, e con il Mater Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
3: Nuovo sviluppo nel procedimento giudiziario per l'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si è costituita parte civile, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4 agenti dei servizi segreti egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'uccisione del ricercatore italiano. Nel corso dell'udienza, l'avvocatura dello Stato ha sottolineato come il delitto abbia colpito profondamente l'intera comunità nazionale e abbia leso diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, anche quando si trovano all'estero. Una richiesta che punta a ribadire la responsabilità degli imputati non soltanto nei confronti della vittima e della sua famiglia, ma anche dello Stato italiano.
4: Continua a tenere banco la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Dal carcere di Teramo, dove è detenuta la madre delle ragazze, Valentina D'Acunto, ha incontrato la garante dei detenuti della regione Abruzzo, Monia Scalera. Secondo quanto riferito dalla garante, la donna avrebbe espresso il desiderio di poter riabbracciare presto le figlie, sostenendo che anche le ragazze vorrebbero tornare a stare con lei. Scalera ha descritto la detenuta come profondamente provata dalla situazione, ma circondata dalla solidarietà delle altre recluse che la stanno sostenendo in questo momento particolarmente difficile.
3: Momenti di grande apprensione in Umbria, dove un uomo di circa 40 anni ha rischiato di annegare nella piscina di un parco acquatico nella zona di Deruta, determinante l'intervento del bagnino che lo ha recuperato dall'acqua e avviato immediatamente le manovre di soccorso utilizzando il defibrillatore presente nella struttura. Dopo essere stato rianimato e dopo il ripristino del ritmo cardiaco, il quarantenne è stato trasferito in codice rosso con l'ali soccorso all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni restano gravi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto.
4: La Corte d'Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di altri 3 cittadini libici condannati per la cosiddetta strage di Ferragosto avvenuta nel 2025 al largo di Lampedusa. Si tratta di Tarek Al-Hamami, Monaddad Gashiba e Abdelrahman Abdel Monsef, coinvolti nel naufragio di una imbarcazione carica di migranti in cui persero la vita 49 persone. I giudici hanno accolto le richieste di revisione presentate dai difensori e il nuovo processo prenderà il via nel prossimo mese di ottobre. La decisione segue quella che aveva già portato alla scarcerazione di Ala Farai, condannato a 30 anni di reclusione come presunto scafista. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una decisione anche per un quinto imputato coinvolto nella stessa vicenda giudiziaria.
3: Sport e mercato. MotoGP si chiude uno dei rapporti più importanti degli ultimi anni nel motociclismo mondiale. Al termine della stagione 2026, Francesco Bagnaia e Ducati Corse si separeranno dopo 8 moto stagioni ricche di successi, vittorie e titoli. L'ultimo Gran Premio in rosso per il pilota piemontese sarà quello della Comunità Valenziana. Nel futuro di Bagnaia c'è l'aprile ufficiale, dove correrà al fianco di Marco Bezzecchi. Ducati ha invece scelto il sostituto, sarà il giovane talento spagnolo Pedro Acosta ad affiancare Marc Márquez nella squadra ufficiale di Borgo Panigale, una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri della MotoGP nelle prossime stagioni. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpresa. Il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica e rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua e miete vittime. 4 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. Domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista una riunione tecnica al Ministero della Salute col ministro Schillaci. In Francia invece un altro morto per annegamento, un bimbo di 6 anni. Dal 18 giugno le vittime sono 42. In Gran Bretagna temperature fino a 39 gradi, allerta rossa anche a Londra e in Galles, scuole e uffici chiusi. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. In giornata consueto aumento dell'instabilità sulle Alpi, nonché sul basso Tirreno con qualche temporale, poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. I've never seen

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni a Berlino per un vertice europeo nel formato A5 dedicato in particolare al conflitto in Ucraina. In collegamento anche il segretario della NATO Rutte, che oggi ha destato sconcerto riferendo di migliaia di voli militari decollati dall'Europa e centinaia dall'Italia nell'ambito dell'offensiva USA in Iran. Rispettati i trattati, chiariscono Crosetto e Tajani. All'attacco le opposizioni che chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Una nuova bufera piomba sul governo italiano da oltreoceano, ma stavolta non dalla Casa Bianca, bensì dagli schermi di Fox News, dove il leader della NATO Rutte ha rivelato che gli alleati europei hanno dato una mano e come a Donald Trump nella sua offensiva sull'Iran, a dispetto delle sue proteste per il mancato supporto rivolte anche alla Presidente del Consiglio. Dalle basi americane in Europa, le parole shock dell'ex premier olandese, sono partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta il Ministero della Difesa esprimendo sorpresa e ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento senza via libera parlamentare. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo, aggiunge in un'altra nota lo stesso ministro Crosetto, dinanzi alle richieste dell'opposizione di chiarimenti. O ha mentito Rutte o il governo, dice tra gli altri il leader 5 Stelle Conte. E mentre la premier Meloni a Berlino per il vertice E5 incrocia lo stesso Rutte in videocollegamento, un portavoce dell'alleanza prova a stemperare: erano solo voli di supporto logistico o tecnico.
3: L'Iran frena sulle ispezioni nei propri siti nucleari annunciate da Donald Trump e dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Grossi. Non c'è ancora alcun programma, si faranno solo dopo un eventuale accordo e il ritiro delle sanzioni contro Teheran, precisa il viceministro degli esteri. Resta caldo intanto il fronte libanese, 2 morti in un bombardamento israeliano nel sud del paese. Erano terroristi di Hezbollah, sostiene l'esercito di Tel Aviv, e Netanyahu ribadisce: fino a quando sarò primo ministro resteremo nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A Roma oggi nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori di Giulio abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne. Inutile l'intervento dei soccorsi, per entrambi non c'è stato più nulla da fare. Mi sono liberato di loro, le parole pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Dietro la tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Emergenza caldo, domani riunione tecnica al Ministero, ad annunciarlo il titolare della salute Schillaci. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi. In Francia ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito. Gianni Alemanno di nuovo libero, l'ex sindaco di Roma, è uscito questa mattina dal carcere di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi 1 anno e mezzo per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ho conosciuto una realtà terribile, il sovraffollamento è una vergogna per la nostra Repubblica, ha affermato Alemanno, che durante la detenzione ha denunciato i problemi e le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena. In serata vedrà Vannacci, parleremo di tante cose, dice, ma non cerco candidature. Con 80 voti a favore, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha dato il via libera alla riforma della legge sulla caccia. Il testo passa ora alla Camera. Riviste dopo quasi 35 anni le norme definite con la legge 157 del 1992. Ascoltiamo il parere del mondo venatorio con il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi.
5: Una prima tappa del percorso è stata fatta. Ovviamente registro soddisfazione, un ringraziamento a tutti quei parlamentari che hanno consentito ciò. Il difficile non finisce mai, il difficile viene ora. Vedremo nel passaggio alla Camera se si riuscirà a raggiungere eguale risultato o addirittura migliorativo.
3: Siamo al calcio con i mondiali. Il Brasile di Carlo Ancelotti affronta a mezzanotte, ora italiana, la Scozia per chiudere il girone al primo posto. In copertina anche Svizzera-Canada, ultima chiamata per Bosnia e Repubblica Ceca. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Dalla sera all'alba non si dorme se si ama il calcio. Sei gare dei mondiali tutte d'un fiato quasi. Quando gioca il Brasile, noblesse oblige, la ribalta è verde oro, ancora di più stavolta che al timone c'è Carlo Ancelotti. A mezzanotte all'Hard Rock di Miami, la Seleção incrocia la Scozia per chiudere il girone al primo posto, con all'orizzonte Giappone o Svezia nei sedicesimi. Ma attenzione al Marocco, che alla stessa ora ad Atlanta incrocia Haiti per ridurre il gap nella differenza reti. Si comincia alle 21 a Vancouver con Svizzera-Canada, entrambe ad un passo dai sedicesimi, gli elvetici per la quarta volta di fila. Vietato sbagliare, o meglio vittoria obbligata per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la finora deludente Repubblica Ceca alle 3 di stanotte alla contro il Messico, già promosso certo del primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile, ne sapremo di più dopo Sud Corea-Sudafrica. L'ex Tottenham Son e compagni basta un punto. I Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: GR News.
7: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
8: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
9: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
8: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
10: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie e contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e Stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng nel suo intervento ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi. Domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute. Si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice è sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo.
12: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute. Cedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Rutte in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute. Si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 27 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute. decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento, bufera sulle parole del segretario generale della NATO che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca, incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio, continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi, dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 21 e 34 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21 e 34 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 40 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 54 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa alle 16 di oggi, domani e venerdì 26 giugno saranno 18 le città dove scatterà il massimo livello di allerta per le alte temperature. Temperature roventi anche nelle città più grandi come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono parando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Intanto nelle ultime ore si registrano anche 4 vittime decedute, si ipotizza a causa del caldo. Ma è tutta Europa a soffrire la morsa dell'afa bollente, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria e che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. In particolare in Francia dal 18 giugno 42 vittime per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1.800 scuole sono rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi e dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. Cambiamo argomento. Bufera sulle parole del segretario generale della NATO, che in un'intervista ha affermato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione degli Stati Uniti contro l'Iran Epic Fury. L'intenzione di Ruth in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa, messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, afferma Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che conferma quanto dichiarato dal governo italiano. La cronaca: incidente a Roma dove è morto un 41enne, il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare, ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
0: Radio GR News.
2: Sono le 22 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
4: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso sorpreso il ministro della difesa che parla di messaggio fallace e autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente, il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice C5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
5: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
4: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
6: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Root, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Root, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso sorpreso il ministro della difesa che parla di messaggio fallace e autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice C5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica e rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 22 e 34 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Preso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici C5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
3: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Root, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace autorizzato.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 48 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Ruth, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Preso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per i vertici 5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi ha

0: spinge.
1: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
2: La cronaca, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio, continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, a mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile, alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 55 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole di Root, che in un'intervista a Fox News ha svelato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare le operazioni Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni hanno scatenato l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Sorpreso il ministro della difesa, che parla di messaggio fallace, autorizzazioni solo per voli tecnici e logistici come d'accordi. Poi la precisazione del portavoce NATO. L'ambasciatore americano a Roma intanto afferma: Meloni ha fatto un lavoro eccellente. Il petrolio invece cala sotto i $70, prima volta dall'inizio del conflitto Stati Uniti-Iran. La presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Così Meloni dunque da Berlino, che poi aggiunge:
2: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
1: La cronaca: una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52 anni. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo, ancora armato, è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Incidente a Roma dove è morto un 41enne. Il sinistro è avvenuto per cause ancora da accertare. Ha coinvolto un'autovettura e uno scooter che si sono scontrati all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni rimasto ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. I mondiali di calcio: continua la fase a gironi con la terza giornata dei gruppi. Dalle ore 21 in campo Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. A mezzanotte Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 di questa notte Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero. Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
2: Un'occasione così non riesci a togliertela dalla testa. Solo a giugno puoi avere la tua moto Honda preferita con finanziamento a interessi zero. TAN 0, TAEG 4,31%. Salvo approvazione Agos Ducato. Fogli informativi in concessionaria. Iniziativa delle concessionarie Honda di zona.
1: Tutte le moto Honda con finanziamento a interessi zero.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vice premier cinese He Lifeng nel suo intervento ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105esimo anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di stancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma, Pieve di Camaiore, Lucca in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Chieti Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento. Dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio.

0: GR News.
1: Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 23 e 32 minuti.
6: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca: in primo piano ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Chieti Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Chieti Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati, che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti

0: per gli uomini in ufficio. Frandu assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi a lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 23 e 45 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma a Pieve di Camaiore, Lucca, in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati, che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 23 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: ha ucciso la moglie e il figlio in casa a colpi di fucile, poi si è barricato sul tetto di casa dove i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. Dramma, Pieve di Camaiore, Lucca in Versilia, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ha sparato alla moglie Katie Andreoni di 52 anni e al figlio Mirko Moriconi di 24 nella propria casa. I vicini hanno dato l'allarme. Secondo i racconti c'erano dei dissidi familiari, ma nulla che lasciasse presagire ad un epilogo simile. Veniamo al vertice E5 di Berlino. L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza, portando avanti con decisione il cammino intrapreso per una componente più forte e solida dell'Alleanza Atlantica. Questo quanto ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa insieme agli altri leader dei paesi del vertice. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo vincendo con un margine enorme e l'Iran sta facendo concessioni molto grandi. Questo quanto ha detto poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha aggiunto: vedremo cosa succederà, ma è stato molto potente. Sta andando tutto bene, continua da Capitol Hill per il previsto incontro con i senatori repubblicani dopo aver cancellato la cerimonia per la firma della legge sull'edilizia abitativa. In Spagna invece il premier Pedro Sánchez è al centro di una dura bufera politica e giudiziaria innescata dalla condanna a 24 anni e 3 mesi di carcere per l'ex ministro dei trasporti e suo ex braccio destro José Luis Ábalos per lo scandalo sulle forniture di mascherine. Non ci deve essere impunità per i corrotti, chiunque essi siano, assicura il capo del governo spagnolo. Con queste parole pronunciate davanti alla Camera Bassa del Parlamento, dunque Sánchez scarica i suoi ex più stretti collaboratori e prende le distanze anche dal predecessore Zapatero, ma continua a difendere a spada tratta però la moglie Begonia Gomez e il fratello David. Sánchez è stato attaccato anche dagli alleati, che lo hanno invitato a dimettersi, così come ha fatto Starmer nel Regno Unito. Nella Francia, che boccheggia per il caldo torrido, il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou si dice favorevole all'uso dei pantaloncini corti per gli uomini in ufficio. Farandou assicura che da ministro continuerà a indossare giacca e cravatta malgrado le temperature oltre i 30 gradi che soffocano Parigi, ma ha detto: non faccio lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio, precisando poi che se fossi un imprenditore permetterei gli shorts in ufficio, invocando dunque buon senso sul modo di vestirsi al lavoro proprio a causa della forte afa e delle temperature elevate. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud, con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale con esaurimento dei temporali ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sull'Italia da nord a sud con qualche innocua velatura sulle regioni settentrionali e su parte di quelle meridionali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino nonché sul basso versante tirrenico, specie a ridosso dei rilievi, con qualche temporale di calore. Poche variazioni altrove, molto caldo, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 10 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: È mezzanotte e 11 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante una conferenza sul lavoro di cooperazione tra le regioni orientali e occidentali della Cina, il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto ulteriori sforzi per favorire uno sviluppo regionale coordinato e la prosperità comune per tutti. Negli ultimi 30 anni il programma di cooperazione tra Est e Ovest ha svolto un ruolo importante nella lotta contro la povertà e nello sviluppo equilibrato del paese, ha ricordato il leader cinese, aggiungendo che il 2026 segna il primo anno di attuazione dei meccanismi di assistenza regolare tra Est e Ovest, evidenziando la necessità di applicare l'esperienza di collaborazione tra Ningxia e Fujian, rafforzare complementarietà industriale, scambi di personale, cooperazione tecnologica e condivisione di idee tra le regioni orientali più sviluppate e quelle occidentali relativamente arretrate del paese. È stato pubblicato mercoledì a Pechino il libro bianco Governance globale più giusta ed equa, principi, proposte e azioni della Cina, diffuso in 8 lingue. Alla presentazione il ministro degli esteri Wang Yi ha affermato che la governance globale riguarda il benessere dell'intera umanità e che l'attuale sistema internazionale affronta pressioni crescenti. L'iniziativa per la governance globale proposta dalla Cina nel 2025 sostiene i principi della Carta delle Nazioni Unite, promuove consultazioni ampie, contributo congiunto e benefici condivisi, rifiuta la cosiddetta legge della giungla e sostiene democrazia e stato di diritto nelle relazioni internazionali. Secondo quanto ricordato da Wang, l'iniziativa ha ricevuto il sostegno di quasi 160 paesi e organizzazioni internazionali. La Cina ospiterà inoltre in autunno il primo forum globale sulla governance di Xi'an e a luglio a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026 e la riunione di alto livello sulla governance globale dell'IA. Mercoledì si è aperto a Shanghai il forum di Luzhazui 2026. Il vicepremier cinese He Lifeng, nel suo intervento, ha invitato le istituzioni finanziarie di tutto il mondo a incrementare ulteriormente la loro presenza nel mercato cinese e a cogliere le opportunità offerte dalla crescita della Cina. Ha inoltre espresso sostegno a Shanghai affinché assuma un ruolo guida nello sviluppo della finanza offshore, accelerando la costruzione di un centro globale per l'allocazione e la gestione degli asset denominati in renminbi. Durante il forum la Cina ha presentato un piano d'azione per lo sviluppo della finanza offshore a Shanghai, con l'obiettivo di imprimere nuovo slancio alla costruzione della città come centro finanziario internazionale. In vista del 105° anniversario della fondazione del PCC, il segretario generale Xi Jinping ha risposto alla lettera di un rappresentante di 102 anni dell'agenzia di informazione Xinhua, che tra il fragore della guerra e il fumo delle battaglie seguì il comitato centrale del partito nel suo trasferimento nello Shanxi settentrionale, dedicando tutta la vita di instancabile lavoro al settore delle telecomunicazioni. Xi ha incoraggiato a non dimenticare le origini e a tenere a mente la missione, lavorando per ulteriori risultati nel nuovo percorso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente presente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
5: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con il leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 28 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con il leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con il leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca, una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra che ha eliminato l'Italia ai playoff si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump, ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano: messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Cati Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato e poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli, un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. E siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in tempo reale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano. Messaggio fallace: autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Cati Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato e poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli, un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. Siamo allo sport con il calcio e i mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti, una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in temporale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco-Haiti e Scozia-Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Oggi bufera sulle parole di Mark Rutte, che in un'intervista ha svelato che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. L'intenzione del segretario generale della NATO in visita alla Casa Bianca era sottolineare il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran di fronte alla delusione manifestata più volte da Trump. Ma le sue dichiarazioni scatenano l'attacco delle opposizioni in Italia, che chiedono a Meloni di chiarire subito in Parlamento. Si dice sorpreso il ministro della difesa italiano. Messaggio fallace, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, dice Crosetto. Poi è arrivata anche la precisazione del portavoce della NATO, che ha confermato quanto affermato dal ministro italiano. Intanto la presidente del Consiglio è a Berlino per il vertice I5 con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Polonia. Meloni esorta a rafforzare il legame transatlantico, pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma intanto fa i complimenti a Meloni per aver fatto un lavoro eccellente con gli Stati Uniti. Intanto il petrolio cala sotto i $70, prima volta dall'inizio della guerra. Siamo alla cronaca. Una strage in famiglia maturata per dissidi e insoddisfazioni. Mi sono liberato di loro, ha detto Piero Moriconi di 63 anni dopo aver ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katia Andreoni di 52. Il duplice omicidio si è consumato a Pieve di Camaiore in Versilia. L'uomo ancora armato è poi salito su un tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il caldo non dà tregua, immiete ancora vittime, 5 persone sono morte per le alte temperature, 2 agricoltori nell'Odigiano e nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano e un clochard a Napoli e un uomo al cimitero di Garlasco. E domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso per i rischi legati all'AFA. Prevista anche una riunione tecnica al Ministero della Salute con il ministro Schillaci. Lunghe file fuori dagli Uffizi, visite contingentate, stop alle vendite dei biglietti per i condizionatori in tilt. Siamo allo sport con il calcio e mondiali. La Svizzera festeggia in casa del Canada. La formazione elvetica, grazie alle reti una per tempo di Manzambi e Vargas, ha battuto la formazione di casa. Dunque il Canada ha guadagnato la testa del girone B. Gli accoppiamenti in tempo reale vedono il Canada affrontare la Corea del Sud, attuale seconda del gruppo A, mentre la Svizzera, leader del gruppo B, giocherebbe contro il Belgio tra le migliori terze. Bene anche la Bosnia, che ha battuto il Qatar per 3-1 e mette un mattone importante in chiave qualificazione. Ora la squadra, che ha eliminato l'Italia ai playoff, si ritrova con 4 punti e può sognare un piazzamento nella fase eliminazione diretta tra le migliori 8 terze. E da mezzanotte in campo Marocco, Haiti e Scozia, Brasile. Alle 3 Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca, Messico. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Luna. È Luna.
1: Meteo.
2: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:18.
2: Meteo.
3: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:29.
1: Meteo. Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:44.
2: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre a